Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

allora non lo faccio più. L'amore è come poesia, che sembra quasi che non sai. Io qui chi sono e tu chi sei. La foglia è il frutto.

non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Oggi ti parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

volare ma non posso, e spingermi più in là. Adesso che si fa silenzio attorno, ma il silenzio

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: キャスト。
1: せいせい。Mamma sì!
2: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

una storia che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare. Una storia che è finita, ti fa anche stare male,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 085 800 33

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero.
Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cristiani. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: E qual è la prima?
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Oggi si festeggia la giornata clou della festa della Madonna del Porto Salvo, come voi ben sapete, vero? Oh, se lo sapete ve lo diciamo noi.
2: Beh,
1: perché
2: siamo
1: c'è questa manifestazione oggi, c'è la solenne processione sul mare, va bene? C'è la processione sul mare, 16:30 dovrebbe essere la partenza, sì, 16:30 la partenza della chiesa di San Pietro e Paolo. Dove aver percorso via Curiel.
2: No, il mio, vai.
1: Via Curiel, via Lorsini, via Lazzarosauro, la banchina di riva del porto, la statua della Madonna del Porto Salvo sarà posta sul motore screccio Tornado per il proseguimento della processione lungo il litorale nord di Giulianova. Qua dice il litorale nord, ma se il tempo è buono arrivano fino a sud, cioè ritorno in giro fino al Sordino. Dalle 17:30 gli spazi, attenzione, del Circolo Nautico Migliore ospiteranno la recita del Santo Rosario in attesa del rientro in porto del corteo. Poi rientra il corteo alle 19 sulla banchina della riva del porto, ci sarà la messa che sarà presieduta dal vescovo Monsignor Lorenzo Leguzzi. Alle 21 poi c'è il ritorno della statua nella piccola chiesa della Natività e lì c'è una santa messa alle ore 21. Alle 22 c'è il concerto di Sara Toscano in concerto, subito dopo alle 23:30 la stazione dell'osteria e si chiude con lo spettacolo pirotecnico, tradizionale spettacolo pirotecnico visibile dal porto alla banchina di riva. Ecco qua, la statua della Madonna tornerà nella Natività però domenica 16 agosto, quindi non va stasera. Si dice una volta, sai perché? Perché una volta la si portava, ma molte volte era in contemporanea con grossi temporali, per cui una volta la statua venne abbandonata sotto al sottopasso di via Tondrevel, o di Revel. Se no sarebbe Forresi, e quindi allora, infatti, prima era alla fine agosto, poi a metà, poi il 9, quindi mo hanno io la prima domenica di agosto per il maltempo, ma come tu ben sai, può piovere a Ferragosto e non piovere il 27 gennaio, sta c'è un sole che spacca di prendere. Comunque così è, però questo è, va bene? E poi c'è anche la grande festa di la pesca di beneficenza alle 21, ogni sera in Piazza del Mare. Buona festa a tutti, prego.
2: Allora, partiamo con il centro. Marcinelle, spalle all'Italia, polemica alla cerimonia per i 70 anni dalla catastrofe che ricorda anche le vittime abruzzesi. Il sindacato belga si gira mentre parla la Russa e protesta antifascista. Meloni dice che è grave. Muore falciato da un'auto Città Sant'Angelo, Gabriele Falcone, 18 anni, travolto in moto. A Rocca di Mezzo, Papa, 40 anni fa, la storica visita.
1: Con i Papa Boys quell'anno.
2: Castellalto e Di Marco, il corpo sull'Himalaya. La famiglia riconosce in foto gli abiti, le autorità confermano. Lutto a Castelli, addio al maestro ceramista di Simone. Poi calcio, Giulianova sconfitto 6-2 dal Pescara in amichevole. E ancora Suzzo Paco con gli eventi estivi, questa sera a Pizzoli le regine del canto nel grande omaggio a Silvia Mezzanotte.
1: A Pizzoli, ovviamente, in provincia dell'Aquila, lei canta cantante aquilana, renderà l'omaggio da Marilyn Monroe fino ai giorni nostri.
2: Oggi e domani Corsicato e Caccamo all'Arte Parco di Pescasseroli, e poi a Pesco Costanzo, donne, diritti e costituzioni, aprile, dialoga con Pezzo Pane.
1: Marianna Aprile.
2: E siamo agli approfondimenti. In primo piano c'è il caso di Marcinelle, bufera sulla memoria, spalle voltate al governo italiano. Sindacalisti belgi girati davanti alla Russa, fascisti, Fratelli d'Italia incolpa la CGIL, che non c'entrava niente, Landini smentisce.
1: Ma CGIL però prende posizione, scende un po', processa legittimo. Quindi
2: il segretario Ranieri, a voltare le spalle sono stati i belgi, i nostri politici cercano nemici. Oggi, come nel dopoguerra, senza gli immigrati che arrivano in Italia si ferma l'economia.
1: E come vedi, c'è questo po' si allarga a livello nazionale e internazionale la polemica.
2: Il ricordo di Manopelli. Ricordo che comunque il diesel sta a 2,150 euro.
1: Quanto costa il gasolio?
2: Il gasolio sta a 2,150 euro, la benzina sta a 2,01 euro.
1: Però
2: un problema è Marcinelle. Ricordo di Manopello, corona e fiori da Mattarella, l'omaggio alla città martire.
1: Dovete chiamare me quando passate i cantanti anni 60.
2: Chi è?
1: Così.
2: Ciao. Storie di immigrazione, festa a Corfino, perché c'è un partigiano centenario che dice: la mia vita per la libertà, campagna, si è arruolata nella Brigata Maiella, partito negli USA dopo la guerra. E ancora Adamo, il menestrello che ha fatto cantare generazioni di migranti.
1: Cioè, nel racconto manca una delle canzoni più famose, ma mi hanno interpellato. Vabbè, può capitare. Affido una lacrima, ma lo faccio sentire.
2: No, fermo, pietà. Dopo, dopo. Il cambio di regione, battaglia a carte bollate.
1: Cioè, praticamente ai serni insultano che vede da noi. Noi ci abbiamo uno che sta peggio di noi, mi sembra di capire.
2: Sì.
1: È così?
2: Sì.
1: Cioè, non è che PM Bergamo.
2: Sì.
1: Eh?
2: Sì.
1: PM Isernia.
2: Isernia. I separatisti di Isernia esultano, il voto pro Abruzzo è più vicino. Il presidente della provincia molisana, bene il pronunciamento, resa giustizia a migliaia di cittadini. Adesso il nostro consiglio deve pronunciarsi sulla richiesta di indizione di un referendum popolare.
1: E Caruso e Menna abbracciano il progetto.
2: Cioè, presidente delle province confinanti dell'Aquila e di Chieti, si può fare, già condividiamo i servizi.
1: Mettiamo a posti nostri.
2: Vabbè.
1: Cioè, perché questa è la notizia che deve stare tutti i giorni, su tutte le prime pagine, anche Libero, Il Secolo, Il
2: nessuno.
1: Messaggero. Invece nessuno apre con questa notizia. Qual è la notizia?
2: Gas e luce, bollette impossibili, famiglie e imprese al collasso. Il presidente regionale Ruggeri lancia un appello alla politica abruzzese per un cambio epocale. È il momento di riflettere su forme di energia alternativa per abbattere le tariffe attuali insostenibili. Qua continuiamo con... Stessi viaggi, crescono i costi, una stangata da 13,6 miliardi, dice la CGA di Mestre.
1: Che è quella che viene
2: sui carburanti,
1: appunto, di riferimento.
2: Quella che fa le indagini statistiche. Allora, la stella dell'NBA, martedì a Pescara, sogni da pallacanestro, ritorna in il campo, Florida. Fontecchia inaugura il nuovo playground intitolato al nonno Vittorio.
1: Ritorna il campo Florida.
2: Florida?
1: Sì.
2: La sfida di Pomiglio, Bloom, un linguaggio per il mondo. L'agenzia pescarese di comunicazione si è aggiudicata un bando dell'OMS, ora un nuovo esperanto. Cerchiamo codici simbolici e culturali universali. Avanti. Cellulare.
1: Io non lo fece,
2: tensione tra i paesi, il braccio di ferro tra Madrid e Roma, i primi controlli negli aeroporti spagnoli dopo la misura a specchio. Il commissario europeo Brunner chiama i due ministri dell'interno. Le testimonianze, tutti devono avere il documento in mano, i racconti degli italiani atterrati negli scali iberici dopo la misura. Vannacci dice che corre come un treno.
1: Quando sta?
2: Annuncia il generale Burgio come candidato a Milano e sferza il centrodestra.
1: Questo è Adamo.

0: non penso più a te, un problemoni sono, eh? Allora che Marcinella, eccolo qua. Lui cantava così, beh, viene ricordato tutte canzoni d'amore.
1: Il duello Meloni-Sanchez, sullo sfondo c'è l'Europa, lo scontro eterno si rinnova. Migranti, il monito di Mattarella, la gestione dei flussi deve rispettare la dignità delle persone. Bulgaria, esplode un drone sul gasdotto a deflagrazione vicino al confine con la Romania e a un chilometro dal Transbalkan. Sarebbe stato un errore di Kiev.
0: Non si chiama durante il notiziario, è bene che la cascata Giulia 9 esplosa.
1: Siamo fermati, sto andando.
0: Questo ha detto una cosa seria, attenzione che non ci sta più niente.
1: Il generale americano avverte, serve chiudere in Iran.
0: Si fa figuraccia l'America sta facendo.
1: Blanche confermato Attorney General, l'ex avvocato di Trump, ministro della giustizia per un voto, ma due repubblicane hanno tradito.
0: Già comincia,
1: E per forza.
0: Ad allontanarsi i repubblicani. È una cosa lunga che è?
1: C'è qualcuno che si lamenta per il Prato e Fadini. Prato del Fadini, Francesco Luigi, buongiorno.
0: Ha ragione.
1: Vergogna per la società di una calcio per aver ridotto il Prato del Fadini in quel modo. Con l'odore dell'erba. Con l'odore dell'erba del Rubens Fadini raffiano ricordi bellissimi. Ecco, ci vogliono togliere anche quello. Oppure lo fanno rovinare per avere la scusa di mettere l'erba in plastica e far girare centinaia di migliaia di euro per un sintetico di DM.
0: Beh, ieri sembrava paglia.
1: Alcuni tratti sì, proprio sì. Allora, poi andiamo avanti qua con Shock.
0: E ci vogliono far giocare anche la Santa GS, vabbè, allora ditelo. Così
1: Shock. Shock nel torinese, litiga con i ciclisti e li investe con l'auto. Arrestato un 73enne.
0: Quindi ha risposto, hai detto, ma è tornato indietro.
1: Ci ha fatto l'inversione.
0: Si può fare però, eh?
1: Impiantano l'embrione sbagliato, errore umano alla San Raffaele. È stata sospesa per 15 giorni l'attività appunto dell'ospedale.
0: Sospeso quelle che l'ha fatte.
1: Quelle che l'ha fatte, errore umano, pagherà. Poi invece il servizio è stato sospeso. Malore in vacanza, Lady Gucci è in terapia intensiva, forse per un colpo di calore.
0: Non c'è andato, sei a casa, quando è te? Lady Gucci, beh, un po'.
1: Teramo, tragedia in quota, spedizione con il teravano. E Di Marco il corpo sugli Himalaya, la famiglia raggiunge il Nepal, le autorità locali confermano la nazionalità delle persone trovate nell'area della valanga di novembre. La madre e il fratello del 37enne di Castellalto hanno riconosciuto indumenti e accessori nelle foto. Grandine al via l'iter per i danni alle auto, la protezione civile su input dei sindacati chiarisce cosa devono fare i lavoratori per i rimborsi.
0: Lo chiarisce?
1: No. Servizi agli anziani, l'avvertenza, Sant'Angelo visita la casa di riposo, in arrivo stipendi e posti letto. Le critiche del consigliere Corona a Teramo sul piano del verde, c'è un forte ritardo. E ancora l'addio di Castelli a Di Simone, ceramista geniale e impegnato. Sisma, riapre la chiesa e rinasce la Pro Loco. Con le Minuccio l'edificio sacro recuperato diventa simbolo di ripartenza della piccola comunità.
0: Poi ce ne riclassi 50 anni, va bene. La riconoscono, quelli che ci mancano secondo.
1: Certo.
0: Oh, da Montefino appena a Santa Teresa, una giornata 24 ore di incendi un po' ovunque, nei borghi soprattutto, e 24 ore di emergenza per i vigili del fuoco.
1: Sicurezza, 18 nuovi agenti per la questura, poliziotti e poliziotti hanno preso servizio negli uffici di Viale Bovio e nel commissariato di Atre.
0: Di genere, diciamo poliziotti era fermo, dove l'hai curtolato?
1: Non lo fa. Provincia, bando per le palestre, l'ente mette a disposizione i propri spazi per attività sportive extrascolastiche.
0: A volte non capiscono quello che dico, cioè volevo dire che fanno la distinzione di genere, che ci sono poliziotti e poliziotti, per far vedere una cosa inutile per la verità, però poi ci sta ogni giorno un femminicidio, quindi se la uccide una poliziotta, uomo, donna, è grave, meno chiamare poliziotti non cambia nulla. Se invece date l'ergastolo oppure trovate una soluzione per tutti questi femminicidi, forse è meglio, perché così è. Compagni e compagni, dice pure a sinistra.
1: Sì, sì.
0: Lavoratrici e lavoratori.
1: La sempre.
0: Vabbè ragazzi.
1: Alba Adriatica.
0: No, compagni, lavoratori, così era prima, compagni, virgola, lavoratori.
1: Alba Adriatica, movida, i ristoratori, bene i controlli, ma più cooperazione. L'associazione Aria Food, dopo il vertice in prefettura, bisogna lavorare soprattutto sull'attività di prevenzione.
0: Io vedo questi ragazzi di locali da ballo, discoteche, no, i ristoratori là fanno musica.
1: Hanno fatto pure là, sì.
0: Cooperiamo.
1: Ruzzoreti, acqua, serbatoi chiusi di notte a Controguerra, Nereto e Civitella, vabbè. Comunità energetiche, scontro in consiglio a Martinsicuro, l'amministrazione ritira l'adesione a una fondazione, in commissione il dissenso di Giansante.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Ha dissentito.
0: Hai visto Giansante?
1: Lo fanno ogni tanto Giansante.
0: Oh, siccome la cosa non si risolve,
1: t'allunga?
0: Il sindaco sì, ha deciso di convocare Invit, vieni, parliamone perché qua... Perché il Rosso di Sela aveva vinto la sentenza al TAR, ma diceva che doveva riaprire.
1: Certo.
0: Ma non ha riaperto. Ha ristrutturato ma non ha riaperto,
1: ha messo in sicurezza, cioè,
0: vabbè, l'ex colonia sta come sta e quindi praticamente non si è risolto nulla. Ma l'ha chiamato, ci vediamo che dobbiamo fare perché altrimenti non ne usciamo più, e io nel 2027 o mi cambio o non mi cambio, 29 si vota, e quindi voglio che abbiamo risolto e portiamo insomma a bilancio questo risultato, che mi sembra anche giusto, perché che c'è lì. Poi c'è anche l'ex ospizio marino, ci sta il parco Cico Mendes ridotto a Cico Paddle, che è la cosa peggiore che abbia fatto questa amministrazione comunale, e quindi è tutto il lungomare nord, il più bello che si trova in quelle condizioni, risolviamolo. Merito i caliscendi, la polemica, uno risponde a quello risponde a quell'altro, ma l'evoluzione sostenibile che risponde ai governanti, nessuna responsabilità, facciamo una cosa, questo è l'ultimo, chiudiamola qui, chiudiamola. Andate a parlare con i titolari dei caliscendi, quelli che voi ritenete siano deturpanti, e dite che volete fare, ci parlate, quelli vi dicono non lo facciamo, voi andate dal pubblico, fate un documento, hanno detto il signor, con i nomi, il signor Albani, il signor Marcozzi, non lo vogliono fare, non vogliono abbassare, oppure sì, ci siamo riusciti, facciamo un incontro con un tavolo e vediamo come fare, basta le polemiche perché non hanno più senso, le abbiamo fatte, strafatte e rifatte, cosa ti può fare adesso? Beh, e non mi chiamate, sì, mi stanno chiamando.
1: La festa della Madonna del Porto Salvo oggi torna la processione in mare, l'abbiamo detto, va bene, le valsomerie però,
0: ma
1: le valsomerie. Cardinale, Cardinali da Mociano, dalla Lega passa a noi moderati, l'ex consigliere regionale della Lega entra nel partito di Lupi,
0: è confermato, arriva Viero domani in ritiro, Giuliano, un mediano centrocampista, può giocare sia da mediano che da play, volete voi, oppure anche da mezzala, baciano, perché tutto ciò? Ma noi avevamo detto che la cosa che stava più a posto era il centrocampo. A me pare che ci vuole come il pane, oppure l'acqua nel deserto, un attaccante e un portiere. C'è la cosa normale che c'è in tutte le squadre. Che ci vuole?
1: Ma attaccante e un portiere. Oh. Biciclette elettriche e monopattini, multe e sequestri.
0: Giuliano,
1: No, in piazza a Roseto.
0: Nell'avamo
1: risonerie, no. La gente chiama. Ragazzi,
0: e abbiamo movimentato.
1: Visti sopra un cellulare,
0: arrivano le notizie.
1: Dai, questo.
0: Sì? Lumi non ha passato ieri, Gabriele, tutti qua non fai niente.
1: Una
0: puzza di. Che via è? Basso, prendete via. Ma non vedo che solo da tenda ha passato tutta via Parini. No, ma dico solo da voi non è passato. No, dico, può darsi pure che è tutto. Oh, via Parini, dimmi il numero, poi il telefono. Dice che ha puzza perché è l'umido col caldo. Vabbè.
1: In piazza Polno scattano i controlli della polizia locale, due ruote bloccate mentre sfrecciava a 60 km orari.
0: Ma li chiamo, però fate una cosa, noi vogliamo fare tutto, però per favore, per le segnalazioni e quant'altro, chiamateci durante la pubblicità.
1: Traffico, viabilità e gestione dei rifiuti, vertice in municipio. In vista del Ferragosto, sempre a Roseto. Montepagano, in 15.000 la mostra dei vini, Pienone nei tre giorni della rassegna.
0: Vediamo chi riconosciamo. Allora, Nunes va bene.
1: Pavone.
0: Dannundis.
1: Sottanelli.
0: Sottanelli. Tutti quelli che ci vogliono bene con la terra umana.
1: Tutti. assessore al turismo.
0: Questa?
1: Al legittimo, poi ragazza, ci sta l'ex, la Lega qua, cosa, come si chiama?
0: Bellachioma. Il presidente della provincia.
1: Provincia.
0: Non ci sono tutti però.
1: Di Marco.
0: Sì, vabbè, poi chi è?
1: Chissà, c'è.
0: Guarda chi c'è?
1: Ho visto.
0: Guarda, qua sempre ci sta. Qua sempre lui, cioè lui, sempre queste cose, sempre. Vai.
1: Basta. Tutto questo enfasi.
0: Non è empatia, al contrario. Però.
1: Enfasi.
0: È empatia al contrario. Allora, chiudiamo su.
1: Allora, bandiera verde per le spiagge a misura di muovono in estate. Solo dai, ragazzi, a Roseto, vabbè.
0: Vabbè. Vai.
1: Allora, vediamo che succede ad Atri. Ospedali, mancano i parcheggi da sempre. Io mi ricordo che Atri si parcheggia da sempre sulla strada, l'ospedale.
0: È sempre pieno.
1: Disagi a dipendenti e pazienti. Pista ciclabile, il progetto divide a Pineto e poi area archeologica. Il comune pronto al vincolo della tutela, sembra a Puneto.
0: Niente qua.
1: No, non mi sta niente.
0: Da qui Napoli Papa Bovis, vedi, una pagina sola. Quando Giovanni Paolo II a Rocca di Mezzo indicò una strada che segnò l'intero pontificato. Noi invece siamo a Rocca
1: Santa Maria.
0: Esattamente.
1: Andiamo.
0: Te l'ho detto, ragazzi.
1: No, che è?
0: Qua.
1: Ancora, qua. Falciato da un'auto a 18 anni, Gabriele Falcone di Montesilvano, travolto in moto da un 22enne alla guida di un appunto. In lacrime, amici di scuola e insegnante, il giovane frequentava il Tito Acerbo, la lettera dei compagni, faticheremo a vedere il banco vuoto.
0: È vero, è un dramma.
1: Paura in carcere, aggrediti da un recluso psichiatrico. Agenti salvati da altri due detenuti. Dov'è? A Pescara.
0: Praticamente gli ingegneri e gli agenti intervengono per bloccare i detenuti. Ma con disinvoltura con loro ci sta un recluso psichiatrico, non sta a parte, no?
1: Con la droga per la movida arrestato un 50enne pescarese, poi ancora via addio William Donati, fu una stella del ciclismo. Va a fuoco la Ferrari, paura alle svolte. Popoli Terme, fiamme dall'auto apripista della 64esima edizione della cronoscalata.
0: Chissà quant'era il danno.
1: I pompieri evitano il peggio.
0: Se pompieri di giù. Che quando passano,
1: che fanno?
0: I cuori infiammano.
1: Si ustiona mentre accende la brace, il 49enne è in gravissime condizioni.
0: Per la prima volta quelli della Riego non mi rispondono.
1: Che è domenica, non c'è, è falli
0: fare. Io provo, io quello c'ho di
1: fare. Fatti rifare pure, insomma, un po'. Organico, come dire,
0: puzza l'umido.
1: Sopra i 30 gradi non sbuzza niente per cose ferme. La cosa.
0: Ma è esperto pure di puzze.
1: Beh, organico sì, se permetti.
0: No, non risponde, ma ci provo più tardi.
1: Allora, il
0: Pino d'Aleppo,
1: ecco, coricato tra i monumenti d'Italia, la pianta quasi centenaria del parco nell'elenco nazionale. È coricato.
0: Ecco.
1: Conto alla rovescia verso mercoledì giorno.
0: Ci sarà 12. Anche il nostro albano. Dici che cosa come va, eh?
1: Secondo te? Ma no, cos'è mente? Non ti far venire in mente nulla di strano. Giova Summer Party, primi divieti da domani e pass per i residenti.
0: Quindi
1: la zona protetta.
0: Mercoledì 12 a che ora?
1: Alle 4:30.
0: Devi stare tu, sì, quel concerto, sì. Se lo sapessi ore. A che ora canta questo qui?
1: Ci saranno pure delle aperture, credo. Poi toccherà Riviera e Traversa, senso unico tra Via Europa e Via Zimei. Penso che vediamo. No, 13 agosto, le 20.
0: Cioè, tu non sai ancora del concerto.
1: Devo andare alle 6:30.
0: Cioè, tu vai a un concerto che non sai ancora.
1: Ma mi devo stare alle 6:30.
0: Ma immagino come sti contenti dalle 6:30 a quando canta.
1: Sono felicissimo, perché mi vedo pure le eclissi nel frattempo, quindi stingo tranquillo e poi quando parcando.
0: Ma tu prendi a vedere le eclissi dalla terrazza di casa tua in tutta tranquillità con un cocktail.
1: Che bello,
0: che bello. Che bello. Che la cagla del sud, la mente che ti sbatte.
1: Uso la peppa, perpendicolo.
0: Disastro.
1: Il comune ha acquisito il parcheggio, il Palan di Martin, ultimato il passaggio di proprietà dell'area per oltre 2 milioni.
0: Andiamo però stamattina che devo andare. In fumo 1.168 ettari di verde, così il fuoco ha colpito duro. Qui siamo anche lì.
1: Cade da 4 metri, grave, un 15enne a Scanno, un turista milanese precipita all'indietro mentre cerca riparo dal sole per mangiare un panino.
0: Vabbè, ragazzi, Senti, ma in acqua, fino a quando da caldetto si può cadere senza farsi niente, perché pure se da lontanissimo ti fai male con l'acqua.
1: Pure da 3 metri ti può fare male. Dipende da come cadi.
0: Di piedi
1: puoi arrivare pure fino a 10-15 metri. Poi dipende come cadi.
0: Non è che... No, di piedi!
1: 10-15 metri, anche 25, non lo so, però.
0: Ma uno si può un po' mettere.
1: Che?
0: No, a tuffo.
1: No, a tuffo non conviene perché ti fai male.
0: Di piedi, vabbè. Ho stretta la movida anche qui all'Aquila e ci sono altri 3 DASPO. Poi a Chieti, Alessandro davanti al giudice, il ragazzo che fece? Scopre ora che non è morto, gli ha dato coltellate, botte, di tutti i modi era accorto mo che è morto. Perché sta facendo così? Perché se la vuole cavare con il
1: rifiuto? No, però lo dicono, ma ragazzo malato da tempo, la famiglia non lo abbandonerà. Oggi i funerali della donna.
0: La famiglia non lo vuole abbandonare prima, perché ti era accorto che era matta, si può dire?
1: Oh. Beh,
0: incendio a casa di Gabriele
1: Filippone. No, a Filippone. Arrivano i droni termici. C'è l'ingegno, non è che ci serve il drone termico, però
0: no,
1: va bene.
0: Là. Bonifica sostenibile, guarda le Marche, lì il caso è politico, a Chieti, a ben niente. Abbiamo già detto per quanto riguarda la ragazza, qui
1: Silvia Mezzanotte.
0: Canta con Marilyn Monroe.
1: Damina Marilyn Monroe, il viaggio delle regine.
0: Lei è la cantante di quale gruppo?
1: Non lo so.
0: Famoso.
1: Non lo so.
0: Di Mattia Bazzani.
1: Ah. Non era lo Ruggero.
0: Ricordiamo anche la condizione dei cagni cantanti, sì. Okay. Anche la Ruggero, bravo, tra l'altro quello che sì, no. Beh. Allora ricordiamo che invece da noi abbiamo Sara Toscano, che il suo concerto è in Piazza
1: Sara, c'ha l'H finale.
0: Piazza del Mare, vabbè. L'ultimo saluto a Guccini tra gli amici familiari di Appennini. Questo è un pezzo nazionale perché lì si sono svolti a Pavana i funerali. Dico Pavana perché nella.
1: Se c'è l'accento, io sono contento e felice e lo sposo. Perché,
0: no, perché
1: voi non me li mettete,
0: no,
1: io sbaglio.
0: Perché come te, io in questo caso ho detto Pavana.
1: Pure io.
0: Loro Pavana. Sapendolo ha messo là sull'accento. Via Pavana.
1: Allora, i 7 milioni spesi per il Napoli a Castel di Sangro di Lorenzo Gol non basta, solo un pari con il Celta.
0: E intanto però gli diamo altri 6 milioni
1: per il prossimo. L'Inter manda la Juve KO, Milan travolto dal Chelsea. Vabbè, amichevoli estive, serve poco, cioè, niente.
0: Tu sai che molte squadre vanno in tutte le regioni a fare. Si sa anche a quale squadra viene dato un contributo così. A questo è l'inghietto del papà. Dove va l'Inter? Il Trentino, chi dà la regione? Dove va la Roma? Pasqualino, quanti dà? E così è, quella bella intervista.
1: Barnaba, Cosetti, okay. Fidanzati d'argento, scusate,
0: bravi,
1: mi è scappata la notizia, andiamo avanti.
0: Pallone, eccolo qua.
1: Pescara, c'è il caso di Nardo e Russo resta fermo al palo. È rottura tra il bomber e la società. Boucher non lo convoca per l'amichevole.
0: E infatti non ha giocato, era molto atteso, non ha giocato, ha detto non va niente, siamo alla rottura, se ne va a qualche altra parte, bisogna subire la squadra.
1: A Giulianova finisce con una pioggia di gol, Alfadini 6-2 per i biancazzurri, Ferraris scatenato, tripletta, Menna e Forgione a segno per i giuliesi.
0: Diciamo che abbiamo fatto male perché abbiamo fatto fare dei gol anche con errori individuali. Tra poco ascolteremo per golisti, ma vai veloce e salta che alle 10 me ne devo andare.
1: L'Aquila, che puoi dire? L'Aquila è già pimpante, Gori dice siamo in crescita, il Teramo fa le prove con la Fidelis Andria in vista della Coppa.
0: Andria che ha perso già Sant'Egidio,
1: mamma.
0: Mentre pare che la San Benettese che affronta la domenica per la Coppa Pescara abbia subito 4 gol da Lanciano.
1: L'Avezzano non è sazio, l'obiettivo è la Serie D.
0: Vedi?
1: E poi questo è il momento invece di andare al Messaggero. Schianto a Cittadantangelo, un 18enne muore sulla moto. Scanno turista romano, qua è romano, l'aereo milanese, 15enne cade dal muretto ricoverato. Schengen ora è stato sospeso, turisti abruzzesi bloccati in Spagna. Odissea per 2 famiglie dopo la vacanza alle Baleari.
0: Di dove sono? Guarda un po'.
1: Sul mondo.
0: All'estero.
1: Li riconosco, quando vedi sul mondo spaventi, chiamali Nox. Marsinelli, l'Abruzzo non dimentica, qui alla bocciofila l'Unione fa la forza.
0: La forza non mi dà l'idea di uno che abbia molta forza, comunque poco male. Ma intanto all'alto c'è un'altra cosa di Sulmona.
1: L'ex sindaco derubato in casa di 50.000 euro
0: a Sulmona.
1: Altino voleva uccidersi, poi ha ripiegato su sua nonna. Questo è l'approfondimento sull'omicidio della nonna.
0: Chi voleva uccidere?
1: Da solo, si voleva autouccidere, poi però ha detto sì che
0: perché?
1: Moccio la nonna. Serie D per l'Aquila 2-0 nell'amichevole casalingo contro il Rieti di Casalaprile.
0: No, ma è tremendo.
1: Pescara.
0: L'ha detto lui, aveva fatto
1: no, ma è tremendo mettere, fra virgolette, ripiegato, ragazzi. Serie C, Pescara punta sul ritorno di Russo, 6-2 nel test col Giulianova.
0: Come dire che c'era un'alternativa.
1: Qui al circolo Bocciofilo non si gioca solo, insieme sfidiamo la burocrazia. Bene. In tutta la regione sono 323.000 gli anziani, la pensione media è di 18.625 euro l'anno, capito? Pescara, auto contro scooter, muore ragazzo di 18 anni, poi nella casa deposito c'era la droga per le vacanze, arrestato cinquantenne.
0: È venuto psichiatrico per questi due agenti.
1: Ecco, l'abbiamo detto.
0: Ce la faccia. Ma furto, riapre la gioielleria, sicurezza potenziata. Vedi? Poi vediamo che succede. A Moscufo, contrariamente a qua, la Tari non aumenta, ma l'opposizione attacca il sindaco. Chi è quello nella foto?
1: Il sindaco attacca permanente di fatto.
0: Cioè, questo sindaco qua, te a Moscufo, fallo vedere, ingrandisce chi ci segue tu. Ecco.
1: D'Artagnan,
0: arrivi Costantini, questa parrucca,
1: oddio Pietro di Pietro, forse si chiama, ricostruzione, una furbetta del sisma deve restituire mezzo milione al comune.
0: Ma capito? Non era molto furbo, perché
1: no, ex convento di Santa Teresa sia al progetto.
0: Morti serpenti, quando
1: chi è?
0: Morti
1: serpenti, farfalle e coleotteri, lupi, volpi e lepri in fuga dal fuoco.
0: Il coleottero,
1: sì,
0: ma è normale, se l'ingegno quello vola, tra l'altro non ha proprio nessun problema.
1: Schengen è stato sospeso, abruzzesi
0: si ha fatto l'elenco degli animali, chi pochi scappa e chi sta in fuga, rileggilo.
1: No,
0: perché sono stato qua, uno l'ha reso, ferma il giornale, arresta questo.
1: Morti, serpenti, farfalle e coleotteri,
0: punto. Invece se la sono cavata, chi?
1: Lupi, volpi e lepri in fuga dal fuoco.
0: Ma non è più facile che siano coinvolti questi che vanno a piedi?
1: Ma quello è più veloce. Le farfalle non so come fai a appurare che sono morte in mezzo al fuoco, non c'è mai niente,
0: appunto,
1: certo.
0: Che possono volare, vabbè.
1: Però Nunzia Masci è andata e ha controllato punto.
0: Intanto
1: punto.
0: A Rocca di Cambio un volo è stato punto da uno sciame di vespe, ovviamente ricoverato, ecco.
1: Schengen è stato sospeso, abruzzesi bloccati in Spagna, sono tornati solo nella notte su un altro volo.
0: Perde l'equilibrio e cade dal muretto, grave un turista romano di 15 anni, era quello del panino?
1: Sì.
0: Con cui cercava l'ombra.
1: Di là era milanese.
0: Ho capito.
1: Dopo che è caduto, si è svegliato, non sono romano, ha detto, sì. Colpo in testa. Celano dal ministero 1,8 milioni per riaprire il museo archeologico. Roghi, caccia ai responsabili nel Chietino e nella notte droni in azione. La Lega incalza in piazza Garibaldi, parcheggi verde sulla stessa area. Tirocini nei servizi sociali, nuova convenzione con la D'Annunzio.
0: La famosa diversità.
1: Ad Altino voleva togliersi la vita, poi il ripensamento e l'agguato alla nonna. Omicidio di Altino, la ricostruzione del nipote è una patologia psichiatrica. Ancora sotto shock è stato il giudice ad informarlo della morte dell'89enne.
0: E lui diventa in shock?
1: Sì.
0: Cioè mentre dava tutte le botte poteva avere il dubbio che potesse morire,
1: non lo so. Il sindaco
0: qua, vedi?
1: Abbasto ai ciclisti indisciplinati, multe se restate in sella nella folla.
0: Noi sto sindaco ci stato sempre simpatico,
1: simpaticissimo,
0: pure qua scendete, non andate con le biciclette là che poi li investite.
1: Teramo, il censimento degli alberi con tecnologia satellitare,
0: ci
1: così
0: con Alfa, pronto?
1: Mostra dei vini con 15.000 presenze a Montepagano, colline a fuoco, paura per le case, arrivano i Canadair e gli elicotteri.
0: La foto,
1: acqua, via le chiusure notturne in Val Vibrata. Pescara si punta al ritorno di Russo, siamo allo sport, subito l'attaccante prima dell'impegno di Italia. Il Pescara ne fa 6 a Giulio 9 in evidenza Ferrari, statore di un tris, per cortesia. L'Aquila 2-0 nel test Corrieti, c'era mezz'ora fa però. Pineto con l'Atletico Ascoli all'agguanta Ardizzone.
0: Ah, Pineto, questo è importante.
1: 1-1.
0: Ah, ecco, vedi, perché la prossima partita la facciamo con la formazione dell'Atletico Ascoli.
1: Casadei,
0: Chiara, senta correre.
1: Casadei, Mazzarani, Nonni, Pesoli, Dascanio.
0: Tesoli, il nostro!
1: Guadalupi, Vecchiarello. Mai San Maciccia, Mordini, Minicucci.
0: È Maio
1: dal primo secondo.
0: C'è San Maciccia che stava in Serie Eccellenza e poi Pesoli che stava con noi e il più forte l'hanno confermato, cioè Vecchiarello, che però è entrato nel secondo tempo.
1: Bene,
0: un primo
1: nazionale, università.
0: Saccheggio la parte del nord. Vedi, hai cominciato tu,
1: sì.
0: Andando alla Bocconi.
1: Stanziati 9,4 miliardi, è privato, quindi non so che niente. Stanziati 9,4 miliardi di fondi, ma quasi tutti vanno al nord, accademici in rivolta.
0: Ci viene una domanda, come mai vanno là?
1: Non so perché.
0: No, loro devono chiedere.
1: Ah. Disagi per chi va in Spagna, alta tensione Madrid-Roma, l'Europa prova a mediare. Controlli sugli italiani alle frontiere, una decina di famiglie con bambini bloccate a Minorca. La Farnesina dice è stata una ritorsione. Cazzo, Meloni, in linea dura con Sanchez. Schengen resta sospeso fino al 31.
0: Ti prego, non mi leggo questo, mi fa paura questo titolo, mi fa paura.
1: Allora, tutte le novità in arrivo con il nuovo codice, multa in base alla velocità, cioè 10 euro per ogni 10 km superati.
0: Ma non è quello.
1: E poi la patente a 17 anni, questo, perché prevedono nelle autostrade a tre corsie il fatto che si proceda in colonna e non più a salire quando si aumenta la velocità. Quindi sarà possibile anche sorpassare a destra nella colonna a fianco.
0: Così fa paura.
1: Fa paura, sì.
0: Bravo. Anche nel nazionale se non sei calato completamente.
1: Litiga con i ciclisti, ma questo è per clickbait, per fartelo leggere, sì. ti prende in giro. Litiga con i ciclisti, li investe, torna e li travolge ancora.
0: Tremendo,
1: Questo Lilli doppio non ho capito, però va bene. Caldo, svolta a Roma dopo il 18 agosto.
0: Poi c'è il derby Schrein-Conte, che abbiamo detto che è una grande risorsa per la Meloni. Sì. Centro-sinistra, leader alla prova di Chernobyl.
1: Dove si fanno tutte le chiacchiere estive.
0: Esatto, è vero,
1: tutte le chiacchiere.
0: Bello però. Zuppi ai funerali di Cuccini, un gigante dal cuore, tutti la parola a Chiesi, tutto, però va. Cardinale fa bene ad andare perché era un genio. Gasperini da nascosto, Roma pessima. Roma pessima.
1: Oh, come già lamentarsi, però veramente non sopportabile quest'uomo. Comincia a lamentarsi all'agosto.
0: No, ma se fosse così.
1: Ma te ne vai! No, ma Roma è pessima.
0: Ma è una dichiarazione contraddittoria. Se è pessima, ci manca solo qualcosa.
1: Ci manca tutto.
0: Minaccioni,
1: che è una minaccia grande, l'Oriente ha curato il mio mal d'amore.
0: C'è una rubrica nuova, l'anno che verrà, c'è quell'estate che?
1: Sì. L'anno che verrà, vale.
0: L'anno che è venuto, vabbè.
1: Allora, è momento di fare qualche saluto.
0: Intanto poi ti richiamo la GECO se c'è.
1: Buongiorno a Tilio Torquati, buongiorno a Valentina Campea, scappato dall'incendio il GECO. Antonella Lione, buongiorno e buona domenica a Sandro Magnoli, all'avvocato Umile, buona domenica, a Francesca Luisi l'abbiamo letta, Rossella Mattiucci, buona domenica, Maria Ida Petrella, buona domenica, Alfredo Federico, buona domenica, Max Rastelli, buona domenica, Bruno Ruggeri, Maria Angela Ariozzi, buona domenica, Stefania Gervasini. Maria Angela Ariozzi, buongiorno, buona domenica e benvenuta. Stefania Gervasini, buona domenica. Okay. Stefania, se non cancelli il gruppo, in Givinga a Magnà. Ma proprio te lo dico serenamente, perché i gruppi li detesto, quindi se Stefania non cancelli il gruppo, io a Magnà non ci vengo. A posto.
0: Quindi se vogliamo Albani con noi devi cancellare il gruppo. Tanto ci ricordiamo, no? Su.
1: Allora, siamo alla pubblicità del Radio Giornale. Prego.
0: Radio Giornale.
2: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazariosauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazariosauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
5: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi,

0: però non era fastidiosissimo pure stamattina, rispetto alle altre mattine quando sono uscito.
1: C'è stato un leggero calo perché ci sono state dei temporali all'interno, ma niente di particolare, nel senso che continua.
2: Chi detto
1: la fase calda non viene scalfita per il momento. Oggi guardando gli spaghi, finalmente insomma a lunghissimo termine si vede insomma un abbassamento delle temperature intorno al 17-18-19, però stiamo parlando di,
0: vabbè,
1: diciamo, ripeto, di 13-14 giorni, quindi nel senso ci manca del tempo, quindi 10 giorni, ecco. Però insomma i prossimi 7-8 giorni non succede niente, farà ancora molto caldo, il tempo sarà soleggiato, ci saranno i soliti addensamenti pomeridiani con qualche pioggia e qualche temporale all'interno, però in realtà il caldo continuerà e continuerà ancora per diverso tempo, più adesso. Poi dopo Ferragosto, e può essere che la stagione vada a incresparsi, perché ovviamente c'è il calo anche dell'illuminazione, quindi le giornate scendono anche dal punto di vista delle
0: si raffreddano prima.
1: Sì, diciamo che la struttura anticiclonica dovrebbe cedere, quindi dare luogo anche a situazioni instabili provenienti dal nord Europa. Vediamo, è una tendenza che stamattina gli spaghi mostrano, vediamo se poi sarà diciamo questa situazione, la rivedremo anche nei prossimi giorni e man mano che ci avvicineremo all'evento, quindi situazione da monitorare.
0: Va bene,
1: però per il momento ci teniamo il caldo.
0: Sta a posto, va bene, grazie.
2: Ciao, buona,
0: buona giornata.
2: Passiamo alla pagina degli auguri, la famosa rubrica "E tanti auguri a te", con
0: Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Lo zio.
2: Buongiorno di nuovo alla chiesa, ricorda, non un santo particolare, ma Santa Teresa Benedetta della Croce, della Croix.
0: Un santo particolare?
2: No, perché si chiamava Edith Stein, era nata in Germania, nata e formata nella regione giudaica, quindi figura, insegnò egregiamente per diversi anni filosofia tra grandi difficoltà. Accorse la vita nuova in Cristo attraverso il sacramento del battesimo, è normale, e preso il nome di Teresa Benedetta della Croce, fece il suo ingresso tra le carmelitane scalze di Colonia, dove si ritirò nella clausura. Esule in Olanda durante la persecuzione nazista, ecco qua, venne catturata e deportata nel 1942 ad Auschwitz in Bologna, dove venne gassata il 9 agosto 1942, venne uccisa col gas. Ecco, una santa vera, che è diversa da quelle che abbiamo letto nel
0: ricordo. No,
2: Santa Teresa Benedetta della Croix. Chi si chiama Benedetto Teresa?
0: Teresa.
2: Vabbè, Teresa, auguri. Facciamo gli auguri, buon compleanno, li facciamo subito, buon compleanno a Marta. Marta, facciamo gli auguri. Il vero cuore dei nonni di Giulianova, non solo lo zio Paolo, la zia Tania, e i cuginetti Silvia e Chiara Luce.
0: Perfetto.
2: Anche noi ci associamo gli auguri a Marta.
0: Certo, ci mancherebbe.
2: E facciamo anche gli auguri ad altri che oggi compiono gli anni.
0: Perché è uscita la nuova, nuovo numero di Piccola Città, non lo so.
2: Allora, eccolo qua, domenica 9 agosto, Laura Colucci, Maurizio Adriani, Carmine, il famoso Carmine Gaglie, che anche ci parlerà di una mostra, ha donato un quadro al comune, Gaetano Tomassetti e Morena Tribuiano.
0: Tanti auguri a tutti voi, vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio Gio, segnalare errori, basta telefonare in un...
2: Ma sì, che bisogna fare?
0: 085 800 7010 e 085 800 33 66. È il momento di passare al manco del giorno, pure il nostro Vincenzo
2: Giacomini,
0: che ieri ha fatto il compleanno.
2: Tanti auguri,
0: ci uniamo agli auguri, che ti ha fatto Azzurra.
2: Sì.
0: Giornata internazionale dei popoli indigeni è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data ricorda la prima riunione del Working Group, che è il modo inglese per dire tavolo, on Indigenous Populations, tenuta proprio il 9 agosto del 1982. non lo dice. La Malacca nel dettaglio: alle 9.18 la temperatura è di 29,2 gradi, l'umidità 62%, il clima molto caldo, il vento

0: 19 orari, la massima di oggi sarà 31 gradi. La qualità dell'aria è peggiorata, è 52, l'indice è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.03, tramonta alle 20.17, il culmine alle 13.10, la durata del giorno 14 ore e 14 minuti. La luna è sorta alle 1.33, tramonta alle 18.11, è calante, visibile al 29%. Nati oggi, 9 agosto 1776, Amedeo Avogadro è stato uno dei padri della chimica moderna. La sua fama universale deriva dalla formulazione della legge di Avogadro, appunto, una delle basi della teoria atomico-molecolare. 9 agosto 1951, Oscar Avogadro, parenti credo, paroliere, il coccodrillo come fa in alto mare.
1: Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
0: E anche la luna bussò.
1: E la luna bussò.
0: Che poi ascolteremo.
1: Nel buio.
0: 9 agosto 1976, 50 anni fa. Audrey Tautou, attrice, fra le sue partecipazioni, Il favoloso mondo di Amélie e Il codice da Vinci.
1: Accade oggi, la storia di un giorno.
0: 9 agosto 1886, Garibaldi fu ferito.
1: Dopo la vittoria di Montesuello e la presa di Condino, abbiamo letto quella scuola, riceve l'ordine già alla Marmora di interrompere l'avanzata verso il Trentino.
0: Si arrasarà.
1: Poi, giustamente, pur trovandosi in posizione favorevole, accetta la disposizione e invia il celebre telegramma
0: obbedisco,
1: divenuto simbolo di disciplina militare e di lealtà allo Stato nella fase conclusiva della terza guerra indipendente, segnata dalla sconfitta di Lissa e dall'armistizio con l'Austria. Forse mica Iago. Sbaglio la mano.
0: 9 agosto 1916, 110 anni fa, dopo 3 giorni di combattimenti nella sesta battaglia dell'Isonzo, le truppe del Regio Esercito, guidate dal generale Capello, superano le ultime difese austriache, ripristinando ponti e passaggi sul fiume e conquistano Gorizia. Circa 200 soldati nemici vengono catturati e la bandiera italiana viene issata sulla stazione, segnando la prima grande vittoria italiana della Prima Guerra Mondiale. 9 agosto 1986, 40 anni fa, davanti a un pubblico stimato di oltre 120.000 persone, i Queen, grazie, con Freddie Mercury tengono l'ultimo concerto del Magic Tour, che sarà anche l'ultima esibizione live della band con Mercury. Quella stagione di concerti resterà l'eco di brani come The Show Must Go On, diventati sì simbolo della loro storia artistica. Da quel concerto ascolteremo poi in radio The Show Must Go On, appunto.
1: Famosissimo.
0: 9 agosto 1991, 35 anni fa, il magistrato Antonino Scopellitti, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, designato a rappresentare l'accusa nel maxi processo contro Cosa Nostra, viene assassinato mentre rientra nella casa dalle vacanze.
1: L'ha fatto fare la casa, però.
0: Sì. 2 colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni non raggiungono alla testa, provocandone la morte. L'omicidio è considerato uno dei più gravi attacchi alla magistratura italiana. 20 anni fa, nel 2006, il 9 agosto entra in vigore in Spagna il nuovo statuto della Catalogna, approvato il 18 giugno. Il testo amplia le competenze autonome della comunità, definisce la Catalogna come nazione nel preambolo e rafforza le attribuzioni in materia di lingua, giustizia e finanza, pur senza introdurre un potere impositivo pienamente indipendente. Frasi famose queste sono di Avogadro. Avogadro è il chimico. La chimica deve fondarsi su grandezze misurabili, non su supposizioni arbitrarie. La frase è di Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, conte di Quaregna e Cerreto. Le conte.
1: Ha fatto lì?
0: Sì. Nato il 9 agosto del 1776 a Torino, morto il 9 luglio del 1856, quindi aveva 70 anni, è stato, sempre a Torino, è stato un fisico e chimico italiano.
1: Buona giornata, ci dice Vincente, noi contraccambiamo di cuore.
0: E quindi salutiamo a questo punto, buongiorno anche a Luigi Anni, salutiamo.
1: Come coerente, il giorno che non si lavora, Paolini non c'è, perché non può dire buona. Settimo giorno.
0: Magari sta in ferie.
1: Il settimo giorno, come Gesù, si riposò.
0: E noi salutiamo appunto sui nostri video su Facebook, ci rivediamo domattina sui soliti.
1: Io riprovo a telefonare all'Arieco, lo dico.
0: Riprovo a telefonare io, nel frattempo invece in radio, dove tanti ascoltatori ci seguono, andiamo ad ascoltare le 2 proposte musicali di Vincenzo di oggi. Cominciamo con La Bertè e La Luna Bussò.

questa era la Luna Bussò di Loredana Bertè. E adesso chiudiamo i Radio G Notizie di oggi salutando tutti i nostri amici con The Show Must Go On, The Queen.

0: Questi erano i Queen con Show Must Go On. Con questa canzone chiudiamo le notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, una buona domenica. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Fitoterapia. Inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Adesso dormi che il giorno è finito ed è finito bene. Nonostante tutti i nostri casini, è finito.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa

ora noi siamo già più vicini. Io vorrei

sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: c'era una volta.
1: E non sarà una?
0: Un re che amava così tanto i vestiti nuovi che spendeva in essi tutto quello che aveva.
2: Possedeva un abito diverso per ogni ora della giornata.
3: Niente importava per lui,
4: eccetto i suoi vestiti.
3: Eppure non trovava soddisfazione.
0: Il sarto
5: era sull'orlo della disperazione.
2: Disse al re di aver inventato un nuovo tessuto che cambiava colore e forma ad ogni momento.
3: Ma rivelava anche coloro che erano stolti, ignoranti e stupidi. A loro il tessuto sarebbe stato invisibile.
2: E pensate...
6: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014 rosinibike.com.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: Was wonderful, Cristiano.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696. Zest è arrivato a Giulianova.
Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: E qual è la prima?
2: Buongiorno.
1: Oggi si festeggia la giornata clou della festa della Madonna del Porto Salvo, come voi ben sapete, vero? Oh, se non lo sapete ve lo diciamo noi.
2: Beh,
1: perché
2: siamo
1: c'è questa manifestazione oggi, c'è la solenne processione sul mare, va bene? C'è la processione sul mare, 13:30 dovrebbe essere la partenza, sì, 13:30 la partenza della chiesa di San Pietro e Paolo, dove nel percorso via Curiel,
2: ma il mio vai.
1: Via Curiel, via Lorsini, via Laterosauro, la banchina di riva del porto, la statua della Madonna del Porto Salvo sarà posta sul motore del Crescio Tornado per il procedimento della processione lungo il litorale nord di Giulianova. Qua dice il litorale nord, ma se il tempo è buono arrivano fino a sud, cioè ritorno indietro fino a Sordino. Dalle 17:30 gli spazi, attenzione, del circolo nautico migliore ospiteranno la recita del Santo Rosario in attesa del rientro in porto del corteo. Poi rientra il corteo alle 19 sulla banchina della riva del porto, ci sarà la messa che sarà presieduta dal vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi. Alle 21 poi c'è il ritorno della statua nella piccola chiesa della Natività e lì c'è una santa messa alle ore 21. Alle 22 c'è il concerto di Sara Toscano in concerto, subito dopo alle 23:30 la stazione dell'osteria e si chiude con lo spettacolo pirotecnico, tradizionale spettacolo pirotecnico visibile dal porto alla banchina di riva. Ecco qua, la statua della Madonna tornerà nella Natività però domenica 16 agosto, quindi non va stasera. Si dice una volta, sai perché? Perché una volta la si portava, ma molte volte era in contemporanea con grossi temporali, per cui una volta la statua venne abbandonata sotto al sottopasso di via Tondreval o di Raval, se no sarebbe Forresi, e quindi allora infatti prima era la fine agosto, poi a metà, poi il 9, quindi mo hanno io la prima domenica di agosto per il maltempo, ma come tu ben sai può piovere a Ferragosto e non piovere il 27 gennaio, sta un sole che spacca di prete. Comunque così è, però questo è, va bene? E poi c'è anche la grande festa di la pesca di beneficenza alle 21 ogni sera in Piazza del Mare. Buona festa a tutti, prego.
2: Allora partiamo con il centro. Massinelle, spalle all'Italia, polemica alla cerimonia per i 70 anni dalla catastrofe che ricorda anche le vittime abruzzesi. Il sindacato belga si gira mentre parla La Russa e protesta antifascista. Meloni dice che è grave. Muore falciato da un'auto, città Sant'Angelo, Gabriele Falcone, 18 anni, travolto in moto. A Rocca di Mezzo, Papa, 40 anni fa, la storica visita.
1: Con i Papa Boys quell'anno.
2: Castellalto e Di Marco, il corpo sull'Himalaya, la famiglia riconosce in foto gli abiti, le autorità confermano. Lutto a Castelli, addio al maestro ceramista di Simone. Poi calcio, Giulianova sconfitto 6-2 dal Pescara in amichevole. E ancora Suzzo opaco con gli eventi estivi, questa sera a Pizzoli le regine del canto nel grande omaggio a Silvia Mezzanotte.
1: A Pizzoli, ovviamente, in provincia dell'Aquila, lei canta, cantante aquilana, renderà l'omaggio da Marilyn Monroe fino ai giorni nostri.
2: Oggi e domani Corsicato e Caccamo all'Arte Parco di Pescasseroli, poi a Pesco Costanzo, donne, diritti e costituzioni, aprile, dialoga con Pezzopane.
1: Marianna Aprile.
2: E siamo agli approfondimenti. Primo piano c'è il caso di Marcinelle, bufera sulla memoria, spalle voltate al governo italiano. Sindacalisti belgi girati davanti alla Russa, fascisti, Fratelli d'Italia incolpa la CGIL, di che non c'entrava niente, Landini smentisce.
1: Ma il CGIL però prende posizione, scende un po', processo legittimo. Quindi
2: il segretario Ranieri, a voltare le spalle sono stati i belgi, i nostri politici cercano nemici. Oggi come nel dopoguerra, senza gli immigrati che arrivano in Italia si ferma l'economia.
1: E come vedi, c'è questo po' si allarga a livello nazionale e internazionale la polemica.
2: Il ricordo di Manoppè, ricordo che comunque la diesel sta a 2,150 euro.
1: Quanto costa il gasolio?
2: Il gasolio sta a 2,150 euro, la benzina sta a 2,01 euro.
1: Però
2: un problema è Marcinelle che aveva già le spalle. Ricordo di Manoppello, corona e fiori da Mattarella, l'omaggio alla città martire.
1: Dovete chiamare me quando passate i cantanti anni 60.
2: Chi è?
1: Così.
2: C'è onde. Storie di immigrazione, festa a Corfino, perché c'è un partigiano centenario che dice: la mia vita per la libertà, campagna, si è arruolata nella Brigata Maiella, partito negli USA dopo la guerra. E ancora Adamo, il menestrello che ha fatto cantare generazioni di migranti.
1: Cioè, nel racconto manca una delle canzoni più famose, ma mi hanno interpellato. Vabbè, può capitare. Affido la lacrima, ma lo faccio sentire.
2: No, fermati, per pietà. Dopo,
1: poco, poco,
2: dopo,
1: poco.
2: Dopo.
1: No, no.
2: Il cambio di regione, battaglia a carte bollate.
1: Cioè, praticamente ai serni insultano che vede a noi. Noi ci abbiamo uno che sta peggio di noi, mi sembra,
2: sì,
1: di capire.
2: Sì.
1: È così?
2: Sì.
1: Cioè, non è che il PM Bergamo?
2: Sì.
1: Eh?
2: Sì.
1: PM di Isernia.
2: Isernia. I separatisti di Isernia esultano, il voto pro Abruzzo è più vicino, il presidente della provincia molisana, bene il pronunciamento, resa giustizia a migliaia di cittadini. Adesso il nostro consiglio deve pronunciarsi sulla richiesta di indizione di un referendum popolare.
1: E Caruso e Menna abbracciano il progetto.
2: Cioè, sì, presidente delle province confinanti dell'Aquila e di Chieti, si può fare, già condividiamo i servizi.
1: Mettiamo a posto i nostri. Cioè, perché questa è la notizia che deve stare,
2: ecco,
1: tutti i giorni, su tutte le prime pagine, anche Libero, Il Secolo, Il Messaggero, invece nessuno apre con questa notizia. Qual è la notizia?
2: Gas e luce, bollette impossibili, famiglie e imprese al collasso. Il presidente regionale Ruggeri lancia un appello alla politica abruzzese per un cambio epocale. È il momento di riflettere su forme di energia alternativa per abbattere le tariffe attuali insostenibili. Qua continuiamo con... Stessi viaggi, crescono i costi, una stangata da 13,6 miliardi, dice la CGA di Mestre.
1: Che è quella che viene presa come punto di riferimento.
2: Per quello che fa le indagini statistiche. Allora, la stella dell'NBA, martedì a Pescara, sogni da pallacanestro, ritorna in il campo, Florida. Fontecchia inaugura il nuovo playground intitolato al nonno Vittorio.
1: Ritorna nel campo Florida.
2: Florida?
1: Eh sì.
2: La sfida di Pomiglio, Bloom, un linguaggio per il mondo. L'agenzia pescarese di comunicazione si è aggiudicata un bando dell'OMS, ora un nuovo esperanto. Cerchiamo codici simbolici e culturali universali. Con il cellulare.
1: Io non lo fece,
2: tensione tra i paesi, il braccio di ferro tra Madrid e Roma, i primi controlli degli aeroporti spagnoli dopo la misura a specchio, il commissario europeo Brunner chiama i due ministri dell'interno, le testimonianze, tutti devono avere il documento in mano, i racconti degli italiani atterrati negli scali iberici dopo la misura.
1: Sì.
2: Vannacci dice che corre come un treno.
1: Quando sta?
2: Annuncia il generale Burgio come candidato a Milano e sferza il centrodestra.

0: contento che ottengo problemoni sono, eh? Enrico Marcinelli, eccolo qua. Lui cantava così, mi viene ricordato tutte canzoni d'amore, eh?
1: Il duello Meloni-Sanchez, sullo sfondo c'è l'Europa, lo scontro eterno si rinnova. Migranti, il monito di Mattarella, la gestione dei flussi deve rispettare la dignità delle persone. Bulgaria, esplode un drone sul gasdotto a deflagrazione vicino al confine con la Romania e a un chilometro dal Transbalkan. Sarebbe stato un errore di Kiev.
0: Non si chiama durante i notiziari, è bene che la cascata Giulia 9 esplosa.
1: Siamo fermati, spaventati.
0: Questo ha detto una cosa seria, attenzione che non ci sta più niente.
1: Il generale americano avverte, serve chiudere in Iran.
0: Se fa figuraccia l'America sta facendo grazie a questo.
1: Blanche confermato attorno ai general, l'ex avvocato di Trump, ministro della giustizia per un voto, ma due repubblicane hanno tradito.
0: Già comincia, eh?
1: E per forza.
0: Ad allontanarsi i repubblicani, è una cosa lunga lunga, che è?
1: C'è qualcuno che si lamenta per il prete Fadini. Prato Delfadini, Francesco Luigi, buongiorno.
0: Ha ragione.
1: Vergogna per la società di Nuova Calcio per aver ridotto il Prato Delfadini in quel modo. Con l'odore dell'erba, con l'odore dell'erba del Rubens Fadini affiorano ricordi bellissimi. Ecco, ci vogliono togliere anche quello. Oppure lo fanno rovinare per avere la scusa di mettere l'erba in plastica e far girare centinaia di migliaia di euro per un sintetico di BM.
0: Beh, ieri sembrava paglia. Hai
1: alcuni tratti sì, proprio sì. Allora, poi andiamo avanti qua con shock.
0: E ci vogliono far giocare anche la Santa del GGS, vabbè, non lo ditelo. Così
1: shock. Shock nel torinese, litiga con i ciclisti e l'investe con l'auto. Arrestato un 73enne.
0: Poi gli ha risposto, hai detto, ma. Ma è tornato indietro.
1: Ah, ci ha fatto l'inversione.
0: Si può fare però, eh?
1: Impiantano l'embrione sbagliato, errore umano alla San Raffaele, è stata sospesa per 15 giorni l'attività appunto dell'ospedale.
0: No, sospeso quelle che l'ha fatte.
1: Quelle che l'ha fatte, errore umano pagherà. Poi invece il servizio è stato sospeso.
0: Beh.
1: Malore in vacanza, Lady Gucci è in terapia intensiva, forse per un colpo di calore.
0: Non c'è niente, stai a casa, quando è te? Lady Gucci, beh, un po'.
1: Teramo, tragedia in quota, spedizione con il teramano. Di Marco il colpo sugli Himalaya, la famiglia raggiunge il Nepal, le autorità locali confermano la nazionalità delle persone trovate nell'area della valanga di novembre. La madre e il fratello del 37enne di Castellalto hanno riconosciuto indumenti e accessori nelle foto. Grandine al via l'iter per i danni alle auto, la protezione civile su input dei sindacati chiarisce cosa devono fare i lavoratori per i rimborsi.
0: Lo chiarisce?
1: Lo chiarisce. Servizi agli anziani, l'avvertenza, Sant'Angelo visita la casa di riposo, in arrivo stipendi e posti letto. Le critiche del consigliere Corona a Teramo sul piano del verde, c'è un forte ritardo. E ancora l'addio di Castelli a Di Simone, ceramista geniale e impegnato. Sisma, riapre la chiesa e rinasce la Proloco. Con le Minuccio l'edificio sacro recuperato diventa simbolo di ripartenza della piccola comunità.
0: Poi la cena di classe 50 anni, va bene. Quelli che ci mancano secondo
1: me.
0: Oh, da Montefino appena a Santa Teresa, una giornata 24 ore di incendi un po' ovunque, i borghi soprattutto, e 24 ore di emergenza per i vigili del fuoco.
1: Sicurezza, 18 nuovi agenti per la questura, poliziotti e poliziotti hanno preso servizio negli uffici di Viale Bovio e nel commissariato di Atre.
0: Di genere, diciamo poliziotti era fermo, e vai a controllare.
1: Non lo fa. Provincia, bando per le palestre, l'ente mette a disposizione i propri spazi per attività sportive extrascolastiche.
0: A volte non capiscono quello che dico, cioè volevo dire che

0: lavoratori.
1: Alba Adriatica, Movida, i ristoratori, bene i controlli ma più cooperazione. L'associazione Aria Food, dopo il vertice in prefettura, bisogna lavorare soprattutto sull'attività di prevenzione.
0: Io vedo questi ragazzi di locali da ballo, discoteche, no, i ristoratori là fanno musica.
1: Hanno fatto pure là, sì.
0: Cooperiamo.
1: Ruzzoreti, acqua, serbatoi chiusi di notte a Controguerra, Nereto e Civitella, e vabbè. Comunità energetiche, scontro in consiglio a Martinsicuro, l'amministrazione ritira l'adesione a una fondazione, in commissione il dissenso di Giansante.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Ha dissentito.
0: Hai visto Giansante?
1: Lo fanno ogni tanto Giansante.
0: Oh, siccome la cosa non si risolve, il sindaco sì, ha deciso di convocare Invit, vieni, parliamone perché qua. Perché il Rosso di Sela aveva vinto la sentenza al TAR, ma diceva che doveva riaprire.
1: Certo.
0: Ma non ha riaperto. Ha ristrutturato ma non ha riaperto,
1: ha messo in sicurezza, cioè,
0: vabbè, l'ex colonia sta come sta e quindi praticamente non si è risolto nulla. Ma l'ha chiamato, ci vediamo che dobbiamo fare perché altrimenti non ne usciamo più, e io nel 2027 o mi cambio o non mi cambio, 29 si vota, e quindi voglio che abbiamo risolto e portiamo insomma a bilancio questo risultato, che mi sembra anche giusto, perché che c'è lì. Poi c'è anche l'ex ospizio marino, ci sta il parco Cico Mendes ridotto a Cico Paddle, che è la cosa peggiore che abbia fatto questa amministrazione comunale, e quindi è tutto il lungomare nord, il più bello che si trova in quelle condizioni. Risolviamolo. Merito ai caliscendi, la polemica, uno risponde a quello risponde a quell'altro, ma le evoluzioni sostenibili che risponde ai governanti, nessuna responsabilità. Facciamo una cosa, questo è l'ultimo, chiudiamola qui, chiudiamola. Andate a parlare con i titolari dei caliscendi, quelli che voi ritenete siano deturpanti, e dite che volete fare, ci parlate, quelli vi dicono non lo facciamo, voi andate dal pubblico, fate un documento, hanno detto il signor, con i nomi, il signor Albani, il signor Marcozzi, non lo vogliono fare, non vogliono abbassare. Oppure sì, ci siamo riusciti, facciamo un incontro con un tavolo e vediamo come fare. Basta le polemiche perché non hanno più senso, le abbiamo fatte, strafatte e rifatte. Cosa ti può fare adesso? Beh, e non mi chiamate, sì, mi stanno chiamando.
1: La festa della Madonna del Porto Salvo oggi torna la processione in mare, abbiamo detto. Va bene, li vado Maria però.
0: Mi chiama.
1: Ma li vado Maria. Cardinale, Cardinali da Mociano, dalla Lega passa a noi moderati. E l'ex consigliere regionale della Lega entra nel partito di Lupi.
0: È confermato, arriva Viero domani in ritiro, Giuliano, un mediano centrocampista, può giocare sia da mediano da play, come dite voi, oppure anche da mezzala, basta, no, perché tutto ciò? Ma noi avevamo detto che la cosa che stava più a posto era il centrocampo. A me pare che ci vuole come il pane, oppure l'acqua nel deserto, un attaccante e un portiere. C'è una cosa normale che c'è in tutte le squadre. Che ci vuole?
1: Ma attaccante e un portiere. Biciclette elettriche e monopattini, multe e sequestri.
0: Giuliano?
1: No, in piazza a Roseto.
0: Lupi non ha passato ieri, Gabriele, tutti qua non fai niente.
1: Ma
0: puzza di. Che via è? Basta, prendete via. Ma non vedo che solo la gente ha passato, tutta via Parini. No, ma dico solo da voi non è passato. No, dico, può darsi pure che è tutto. Via Parini, dimmi il numero, poi telefono. Dice che puzza perché è l'umido col caldo. Vabbè.
1: In piazza Pollo scattano i controlli della polizia locale, due ruote bloccate, speciava a 60 km orari.
0: Ma li chiamo, sì, ciò. Però, fate una cosa, noi vogliamo fare tutto, però per favore, per le segnalazioni e quant'altro, chiamateci durante la pubblicità.
1: Traffico, viabilità e gestione dei rifiuti, vertice in municipio. In vista del Ferragosto, sempre a Roseto. Montepagano in 15.000 la mostra dei vini, Pienone nei tre giorni della rassegna.
0: Vediamo chi riconosciamo. Allora, Nunez va bene.
1: Pavone.
0: Dannunis.
1: Sottanelli.
0: Sottanelli. Tutti quelli che ci vogliono bene con la terra umana.
1: Tutti. Assessore al turismo,
0: questa
1: poi ci sta l'ex, la Lega qua, cosa come si chiama?
0: Bellachioma,
1: Bellachioma,
0: il presidente della provincia.

0: presidente della provincia.
1: Non ci sono tutti però.
0: Di Marco.
1: Sì, vabbè, poi chi è?
0: Chi sa, c'è?
1: Super. Ma guarda chi c'è!
0: Ho visto.
1: Qua sempre lui, cioè lui, sempre queste cose, sempre. Vai.
0: Basta. Tutto questo enfasi è.
1: Non è empatia al contrario, però.
0: Enfasi.
1: È empatia al contrario. Allora, chiudiamo su.
0: Allora, bandiera verde per le spiagge a misura di muovonessi di state, solo dai ragazzi. La Roseto, vabbè.
1: Vabbè. Vai.
0: Allora, vediamo che succede ad Atri. Ospedali, mancano i parchi da sempre. Io mi ricordo che Atri si parcheggia da sempre sulla strada, l'ospedale.
1: È sempre pieno.
0: Disagi a dipendenti e pazienti. Pista ciclabile, il progetto divide a Pineto e poi area archeologica, il comune pronto al vincolo della tutela, sembra a Puneto.
1: Niente qua.
0: No, non mi sta niente.
1: Da qui Napoli Papa Bovis, vedi, una pagina sola. Quando Giovanni Paolo II a Rocca di Mezzo indicò una strada che segnò l'intero pontificato. Noi invece siamo a Rocca
0: Santa Maria.
1: Esattamente.
0: Andiamo.
1: Te l'ho detto, ragazzi.
0: No, che è?
1: Qua.
0: Ancora, qua. Falciato da un'auto a 18 anni, Gabriele Falcone di Montesilvano, travolto in moto da un 22enne alla guida di un appunto. In lacrime, amici di scuola e insegnante, il giovane frequentava il Tito Acerbo, la lettera dei compagni, faticheremo a vedere il banco vuoto.
1: È vero, è un dramma.
0: Paura in carcere, aggrediti da un recluso psichiatrico. Agenti salvati da altri due detenuti. Dov'è? A pescare.
1: Teoricamente gli ingegneri e gli agenti intervengono per bloccare i detenuti. Ma con disinvoltura con loro ci sta un recluso psichiatrico, non sta a parte, no? Sarà.
0: Con la droga per la movida arrestato un cinquantenne pescarese, poi ancora via addio William Donati, fu una stella del ciclismo. Va a fuoco la Ferrari, paura alle svolte. Popoli Terme, fiamme dall'auto apripista della 64esima edizione della cronoscalata.
1: Chissà quant'era il danno.
0: I pompieri evitano il peggio.
1: Se pompieri di giù. Che quando passano.
0: Che fanno?
1: Il cuore infiammano.
0: Si ustiona mentre accende la brace, il 49enne è in gravissime condizioni.
1: Per la prima volta quelli della Riego non mi rispondono.
0: Che è domenica, non c'è. Falli fare.
1: Io quello ci ho rifatto.
0: Fatti rifare pure, insomma, un po'. Organico, come dire,
1: puzza l'umido.
0: Sopra i 30 gradi non puzza niente, per cose ferme la cosa.
1: Ma è esperto pure di puzze.
0: Beh, organico sì, permetti.
1: No, non risponde, ma ci provo più tardi.
0: Allora, il
1: Pino d'Aleppo,
0: ecco, coricato tra i monumenti d'Italia, la pianta quasi centenaria del parco nell'elenco nazionale. È coricato. Cavolo,
1: ecco.
0: Conto alla rovescia verso mercoledì giorno.
1: Ci sarà anche il nostro Albano. Dici che cosa come va,
0: Secondo te? Ma no, ovviamente. Non ti far venire in mente nulla di strano. Giova Summer Party, primi divieti da domani e pass per i residenti.
1: Quindi
0: la zona protetta.
1: Mercoledì 12 a che ora?
0: Alle 4:30.
1: Devi stare tu quel concerto, se lo sapessi ore. A che ora canta questo qui?
0: Ci saranno pure delle aperture, credo. Poi toccherà a Riviera e Traversa, senso unico tra Via Europa e Via Zimei. Penso che vediamo. Vediamo. No, 13 agosto.
1: Cioè, tu non sai ancora del concerto.
0: Devo andare alle 6:30.
1: Cioè, tu vai a un concerto che non sai ancora.
0: Ma mi devo stare alle 6:30.
1: Non come sti contenti dalle 6:30 a quando canto.
0: Sono felicissimo perché muovete pure le eclissi nel frattempo, quindi stingo tranquillo e poi quando parto.
1: Ma tu prendi per le eclissi dalla terrazza di casa tua in tutta tranquillità con un cocktail.
0: Che bello!
1: Vedi che bello che la cagla del sud, la mente che ti sbatte.
0: Uso la peppa,
1: perpendicolo. Picco.
0: Disastro. Il comune ha acquisito il parcheggio, il Palan di Martin, ultimato il passaggio di proprietà dell'area per oltre 2 milioni.
1: Andiamo però stamattina che devo andare. In fumo 1.138 ettari di verde, così il fuoco ha colpito duro. Qui siamo anche lì.
0: Cade da 4 metri, grave, un 15enne a Scanno, un turista milanese precipita all'indietro mentre cerca riparo dal sole per mangiare un panino.
1: In acqua, da fino a quando da calzetto si può cadere senza farsi niente, perché pure se da lontanissimo ti fai male con l'acqua.
0: Pure da 3 metri ti può fare male, dipende da come cadi.
1: Di piedi.
0: Di piedi puoi arrivare pure fino a 10-15 metri. Poi dipende come cadi.
1: No, di piedi.
0: 10-15 metri, anche 25, non lo so, però.
1: Ma uno si può un po' mettere.
0: Che?
1: Da, no, a tuffo.
0: No, a tuffo non conviene perché ti fai male.
1: Di piedi, vabbè. Ho stretta la movida anche qui all'Aquila e ci sono altri 3 DASPO. Vabbè. Poi a Chieti, Alessandro davanti al giudice, il ragazzo che fece, scopre ora che non è morto, gli ha dato coltellate, botte, di tutti i modi era accorto mo che è morto. Perché sta facendo così? Perché se la vuole cavare con le
0: fette? No, però lo dicono, ma ragazzo malato da tempo, la famiglia non lo abbandonerà, oggi i funerali della donna.
1: La famiglia non lo vuole abbandonare prima, perché te l'ha accorto che era matta, si può dire? Oh. Incendio a casa di Gabriele
0: Filippone. No, a Filippone. Arrivano i droni termici. C'è l'ingegno, dovete vedere che ci sarebbe un termico, però va bene.
1: Bonifica sostenibile, guarda le Marche, lì il caso è politico, a Chieti, a ben niente. Abbiamo già detto per quanto riguarda la ragazza, qui la
0: Mezzanotte.
1: Canta con Marilyn Monroe.
0: Da Mina Marilyn Monroe, il viaggio delle regine.
1: Lei è la cantante di quale gruppo?
0: Non lo so.
1: Famoso.
0: Non lo so.
1: Di Mattia Bazzara.
0: Ah. Non era lo Ruggero.
1: Ricordiamo anche la condizione dei cani cantanti, sì. Okay. Anche la Ruggero, bravo, tra quello quello sì, no. Allora ricordiamo che invece da noi abbiamo Sara Toscano, che il suo concerto è in piazza.
0: C'ha l'H finale.
1: Piazza del Mare, vabbè. L'ultimo saluto a Guccini tra gli amici familiari di Appennini. Questo è un pezzo nazionale perché lì si sono svolti a Pavana i funerali. Dico Pavana perché nella.
0: Se c'è l'accento. Io sono contento e felice e lo sposo. Perché, no, perché voi non me li mettete, no, io sbaglio.
1: Perché come te, io in questo caso ho detto Pavana.
0: Pure io.
1: Loro Pavana. Sapendolo ha messo l'altro l'accento. Via Pavana.
0: Allora, i 7 milioni spesi per il Napoli a Castel di Sangro, Lorenzo Gol, non basta, solo un pari con il Celta.
1: E intanto però gli diamo altri 6 milioni
0: per il prossimo. L'Inter manda la Juve KO, Milan travolto dal Celta. Vabbè, amichevoli estive, serve poco niente.
1: Tu sai che molte squadre vanno in tutte le regioni a fare. Si sa anche a quale squadra viene dato un contributo così. A questo è un inghietto da sta parte. Dove va l'Inter? Il Trentino, chi dà la regione? Dove va la Roma? Pasqualino, quanti dà? E così è, quella bella intervista.
0: Barnaba, Cosetti, fidanzati d'argento, scusate.
1: Bravi.
0: Scappata notizia,
1: andiamo avanti. Pallone, eccolo qua.
0: Pescara, c'è il caso di Nardo e Russo resta fermo al palo. È rottura tra il bomber e la società. Boucher non lo convoca per l'amichevole.
1: E infatti non ha giocato, era molto atteso, non ha giocato, ha detto non va niente, siamo alla rottura, se ne va a qualche altra parte, bisogna subire la squadra.
0: A Giuliano finisce con una pioggia di gol, Alfadini 6-2 per i biancazzurri, Ferraris scatenato, tripletta, Menna e Forgione a segno per i giuliesi.
1: Diciamo che abbiamo fatto male perché abbiamo fatto fare dei gol anche con errori individuali. Tra poco ascolteremo per golizzi, ma vai veloce e salta che alle 10 me ne devo andare.
0: L'Aquila è già pimpante, Gori dice siamo in crescita, il Teramo fa le prove con la Fidelis Andria in vista della Coppa.
1: Andria che ha perso già Sant'Egidio,
0: Mamma.
1: Mentre pare che la San Benettese che affronta la domenica per la Coppa la Pescara abbia subito 4 gol da Lanciano.
0: La Rizzano non è sazio, l'obiettivo è la Serie D.
1: Vedi?
0: E poi questo è il momento invece di andare al Messaggero. Schianto a Cittadantangelo, un 18enne muore sulla moto. Scanno turista romano, qua è romano, l'aereo milanese, 15enne cade dal muretto ricoverato. Schengen ora è stato sospeso, turisti abruzzesi bloccati in Spagna. Odissea per due famiglie dopo la vacanza alle Baleari.
1: Di dove sono? Guarda un po'.
0: Sul mondo.
1: Andando all'estero.
0: Li riconosco, quando sei sul mondo spaventi, chiama Linox. Marcinelle, l'Abruzzo non dimentica, qui alla bocciofida l'unione fa la forza.
1: Ma forse non mi dà l'idea di uno che abbia molta forza, comunque poco male. Intanto all'alto c'è un'altra cosa di Sulmone.
0: L'ex sindaco derubato in casa di 50.000 euro
1: a Sulmone.
0: Altino voleva uccidersi, poi ha ripiegato su sua nonna. Questo è l'approfondimento sull'omicidio della nonna.
1: Chi voleva uccidere?
0: Da solo si voleva autouccidere, poi però ha detto sì che uccide la nonna. Serie D per l'Aquila 2-0 nell'amichevole casalingo contro il Rieti.
1: No, ma è tremendo.
0: Pescara.
1: L'ha detto lui, aveva fatto
0: no, ma è tremendo mettere fra virgolette ripiegato, ragazzi. Serie C, Pescara punta sul ritorno di Russo, 6-2 nel test col Giulianova.
1: Come dire che c'era un'alternativa.
0: Qui al circolo Bocciovilo non si gioca solo, insieme sfidiamo la burocrazia. Bene. In tutta la regione sono 323.000 gli anziani, la pensione media è di 18.625 euro l'anno, capito? Pescara, auto contro scooter, muore ragazzo di 18 anni, poi nella casa deposito c'era la droga per le vacanze, è arrestato cinquantenne.
1: È venuto psichiatrico perché avesse due agenti.
0: Ecco, l'abbiamo detto.
1: Non ce la faccia. Furto, riapre la gioielleria, sicurezza potenziata. Vedi? Oh, vediamo che succede. A Moscufo, contrariamente a qua, la Tari non aumenta, ma l'opposizione attacca il sindaco. Chi è quello nella foto?
0: Il sindaco attacca per merito di voto. Cioè,
1: questo sindaco qua che è a Moscufo, fallo vedere, ingrandisce chi ci serve tu. Ecco, Costantini, questa parrucca.
0: Oddio, oddio, Pietro di Pietro. Sisma deve restituire mezzo milione al comune.
1: Ma capito? Non era molto furbo.
0: No, ex convento di Santa Teresa, sia al progetto.
1: Sì. Morti serpenti qua.
0: Chi è?
1: Morti
0: serpenti, farfalle e coleotteri, lupi, volpi e lepri in fuga dal fuoco. Olico.
1: Il coleottero.
0: Sì.
1: Ma è normale, se l'ingegno quello vola, tra l'altro. Non ha nessun problema.
0: Schengen è stato sospeso, abruzzesi.
1: Si è fatto l'elenco degli animali, chi pochi scappa e chi sta in fuga. Rileggilo.
0: No,
1: perché sono stato qua, uno l'ha reso, ferma il giornale, arresta questo.
0: Morti, serpenti, farfalle e coleotteri.
1: Punto. Ecco, invece se la sono cavata, chi?
0: Lupi, volpi e lepri in fuga dal fuoco.
1: Ma non è più facile che siano coinvolti questi che vanno a piedi.
0: Ma è più veloce. Le farfalle non so come fai a appurare che sono morti in mezzo al fuoco in Germania. Niente,
1: appunto, che possono volare, vabbè.
0: Però Nunzia Masci è andata e ha controllato
1: punto. Intanto a Rocca di Cambio un volo è stato punto da uno sciame di vespe, ovviamente ricoverato. Ecco.
0: Schengen è stato sospeso, abruzzesi bloccati in Spagna, sono tornati solo nella notte su un altro volo.
1: Perde l'equilibrio e cade dal muretto, grave un turista romano di 15 anni, era quello del panino?
0: Sì.
1: Con cui cercava l'ombra.
0: Di là era milanese.
1: Ho capito.
0: Dopo che è caduto, si è svegliato, non sono romano, ha detto, sì. Colpo in testa. Ce l'hanno dal ministero 1,8 milioni per riaprire il museo archeologico. Roghi caccia ai responsabili nel Chietino e nella notte droni in azione. La Lega incalza in piazza Garibaldi, parcheggi verde sulla stessa area. Tirocini nei servizi sociali, nuova convenzione con la D'Annunzio.
1: La famosa diversità.
0: Ad Altino voleva togliersi la vita, poi il ripensamento e l'agguato alla nonna. Omicidio di Altino, la ricostruzione del nipote è una patologia psichiatrica. Ancora sotto shock è stato il giudice ad informarlo della morte dell'89enne.
1: E lui diventa in shock?
0: Sì.
1: Cioè mentre gli dava tutto il botto poteva avere il dubbio che potesse morire.
0: Non lo so.
1: Il sindaco qua, vedi?
0: A Vasto, ai ciclisti indisciplinati, multe, se restate in sella nella folla.
1: Il nostro sindaco c'è stato sempre simpaticissimo. Pure qua scendete, non andate con le biciclette là che poi li investite.
0: Teramo, il censimento degli alberi con tecnologia satellitare.
1: Ci
0: vediamo
1: con Alfa, pronto?
0: Mostra dei vini con 15.000 presenze a Montepagano, colline a fuoco, paura per le case, arrivano i canadieri e gli elicotteri.
1: La foto quella.
0: Acqua via le chiusure notturne in Val Vibrata. Pescara si punta al ritorno di Russo, siamo allo sport, subito l'attaccante prima dell'impegno di Italia. Il Pescara ne fa 6 a Giulia 9 in evidenza Ferrari, statore di un tris. Per cortesia. L'Aquila 2-0 nel test con Rieti, c'era il ricapito mezz'ora fa però. Pineto con l'Atletico Ascoli all'agguanta Ardizzone.
1: Ah, Pineto, questo è importante.
0: 1-1.
1: Ah, ecco, vedi, perché la prossima partita la facciamo con la formazione dell'Atletico Ascoli.
0: Casadei, Mazzarani, Nonni, Pesoli, Dascanio.
1: Pesoli, il nostro!
0: Guadalupi, Vecchiarello. San Maciccia, Mordini, Minicucci.
1: È Maio
0: è il primo secondo.
1: San Maciccia che stava in Serie Eccellenza e poi Pesoli che stava con noi e il più forte l'hanno confermato, cioè Vecchiarello, che però è entrato nel secondo tempo.
0: Bene,
1: la prima partita.
0: Un allora, primo nazionale, università.
1: Saccheggio la parte del nord. Vedi,
0: Stanziati,
1: hai cominciato tu.
0: Sì.
1: Andando alla bocca.
0: Stanziati 9,4 miliardi, è privato, quindi saccheggi niente. Stanziati 9,4 miliardi di fondi, ma quasi tutti vanno al nord, accademici in rivolta.
1: Ci viene una domanda, come mai vanno là?
0: Non lo so perché.
1: No, loro devono chiedere.
0: Ah. Disagi per chi va in Spagna, alta tensione Madrid-Roma, l'Europa prova a mediare. Controlli sugli italiani nelle frontiere, una decina di famiglie con bambini bloccate a Minorca. La Farnesina dice è stata una ritorsione. Cazzo, Meloni, in linea dura con Sanchez, Schengen resta sospeso fino al 31.
1: Ti prego, non mi leggo questo, mi fa paura questo titolo mi fa paura.
0: Allora, tutto in Italia arriva con il nuovo codice, multa in base alla velocità, cioè 10 euro per ogni 10 km superati.
1: Ma non è quello.
0: E poi la patente a 17 anni,
1: questo,
0: perché prevedono in autostrada a 3 corsie il fatto che si proceda in colonna e non più a salire quando si aumenta la velocità, quindi sarà possibile anche sorpassare a destra nella colonna a fianco.
1: Sì, fa paura.
0: Fa paura, sì.
1: Anche andare in nazionale non se ne calato completamente.
0: Litiga con i ciclisti, ma questo è per clickbait, per fartelo leggere, sì. ti prende in giro. Litiga con i ciclisti, li investe, torna e li travolge ancora.
1: Tremendo,
0: Questo Lilli doppio non ho capito, però va bene. Caldo, svolta a Roma dopo il 18 agosto.
1: Poi c'è il derby Schreinkonde, che abbiamo detto che è una grande risorsa per la Meloni. Sì. Centro-sinistra, leader alla prova di Chernobyl.
0: Dove si fanno tutte le chiacchiere estive.
1: Esatto, è vero, tutte
0: le chiacchiere.
1: Bello però. Zuppi ai funerali di Cuccini, un gigante dal cuore, tutti la parola a Chiesi, però va, cardinale fa bene ad andare perché era un genio. Gasperini dalla scossa, Roma pessima, Roma pessima. Come
0: mangiare la vendasse, però veramente non sopportabile quest'uomo. Cominciare a vendasse all'agosto.
1: No, ma se fosse così.
0: Ma te ne vai?
1: No,
0: ma Roma è pessima.
1: Ma è una dichiarazione contraddittoria. Se è pessima non ci manca solo qualcosa.
0: Ci manca tutto.
1: Minaccioni,
0: che è una minaccia grande, l'Oriente ha curato il mio mal d'amore,
1: c'è una rubrica nuova l'anno, sì, che verrà, c'è quell'estate che
0: sì, l'anno che verrà,
1: vale. L'anno che
0: viene,
1: vabbè.
0: Allora è momento di fare qualche saluto.
1: Intanto mo ti richiamo la GECO, se c'è.
0: Buongiorno a Tito Torquati, buongiorno a Valentina Campea, scappato d'angelo il GECO. Antonella Vione, buongiorno e buona domenica a Sandro Magnoli, all'avvocato Umile, buona domenica, a Francesca Luisi l'abbiamo letta, Rossella Mattiucci, buona domenica, Maria Ida Petrella, buona domenica, Alfredo Federico, buona domenica, Max Rastelli, buona domenica, Bruno Ruggeri, Maria Angela. Stefania Mariangeli, buongiorno, buona domenica e benvenuta. Stefania Gervasini, buona domenica. Stefania, se non cancelli il gruppo, in giringa a magna. Ma proprio te lo dico serenamente, perché i gruppi li detesto, quindi se Stefania non cancelli il gruppo, io a magna non ci vengo. A posto.
1: Quindi se vogliamo Albani con noi devi cancellare il gruppo. Tanto ci ricordiamo, no? Su.
0: Allora, siamo alla pubblicità del, sì, Radio Giornale. Prego.
1: Radio Giornale.
2: Raci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini, abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, la domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13 e per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
4: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazariosauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazariosauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
5: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
6: Siamo pronti per passare all'appuntamento con il nostro meteorologo, con Pierluigi Casalena.
7: Caro Pierluigi Casalena.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno a te. Dici qualche... però il meteorologo si è abbassato ieri. Beh, un po' d'arietta tirava, io a casa mia sto.
8: Se lo dici tu.
7: Beh, se l'arietta tirava, mo.
8: Ma è un'arietta calda,
7: Non era, però non era fastidiosissimo. Pure stamattina, rispetto alle altre mattine quando sono uscito.
9: c'è stato un leggero calo perché ci sono state dei temporali all'interno, ma niente di particolare, nel senso che continua la fase calda, non viene scalfita per il momento. Oggi guardando gli spaghi, finalmente insomma al lunghissimo termine si vede insomma un abbassamento delle temperature intorno al 17-18-19, stiamo parlando di, vabbè, diciamo, ripeto, di 13-14 giorni, quindi nel senso ci manca del tempo, quindi 10 giorni, ecco.
10: Vabbè.
9: Però insomma i prossimi 7-8 giorni non succede niente, farà ancora molto caldo, il tempo sarà soleggiato, ci saranno i soliti addensamenti pomeridiani con qualche pioggia e qualche temporale all'interno, però in realtà il caldo continuerà e continuerà ancora per diverso tempo, più ho detto. Poi dopo Ferragosto, e può essere che la stagione vada a incresparsi, perché ovviamente c'è il calo anche dell'illuminazione, quindi le giornate scendono anche dal punto di vista delle
10: si raffreddano prima.
9: Sì, diciamo che la struttura anticiclonica dovrebbe cedere, quindi dare luogo anche a situazioni instabili provenienti dal nord Europa. Vediamo, è una tendenza che stamattina gli spaghi mostrano, vediamo se poi sarà diciamo questa situazione, la rivedremo anche nei prossimi giorni, e man mano che ci avvicineremo all'evento, quindi situazione da monitorare.
10: Va bene.
9: Però per il momento ci teniamo il caldo.
10: Sta a posto. Va bene, grazie.
6: Ciao,
10: buona giornata.
6: Passiamo alla pagina degli auguri, la famosa rubrica "E tanti auguri a te", con
10: Marcaffè.
11: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
12: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
10: Lo zio.
6: Buongiorno di nuovo alla chiesa, ricorda, non un santo particolare, ma Santa Teresa Benedetta della Croce, della Croix.
10: Un santo particolare?
6: No, perché si chiamava Edith Stein, era nata in Germania, nata e formata nella regione giudaica, quindi figura, insegnò egregiamente per diversi anni filosofia tra grandi difficoltà. Accorse la vita nuova in Cristo attraverso il sacramento del battesimo, è normale, e prese il nome di Teresa Benedetta della Croce, fece il suo ingresso tra le carmelitane scalze di Colonia, dove si ritirò nella clausura. Esule in Olanda durante la persecuzione nazista, ecco qua, venne catturata e deportata nel 1942 ad Auschwitz in Polonia, dove venne gassata il 9 agosto 1942, venne uccisa col gas. Ecco, una santa vera, che è diversa da quella che abbiamo letto giorni scorsi.
10: No,
6: Santa Teresa Benedetta della Croix. Chi si chiama Benedetto Teresa?
10: Teresa.
6: Teresa, auguri. Facciamo gli auguri, buon compleanno, li facciamo subito, buon compleanno a Marta. Marta, facciamo gli auguri. Vero cuore dei nonni di Giulianova, non solo lo zio Paolo, la zia Tania, e i cuginetti Silvia e Chiara Luce.
10: Perfetto.
6: Anche noi ci associamo gli auguri a Marta.
10: Certo, ci mancherebbe.
6: E facciamo anche gli auguri ad altri che oggi compiono gli anni.
10: Perché è uscita nuovo numero di piccola città.
6: Domenica 9 agosto, Laura Colucci, Maurizio Adriani, Carmine, il famoso Carmine Gallier, che anche gli parlerà di una mostra, ha donato un quadro al comune, Gaetano Tomassetti e Morena Tribuiano.
10: Tanti auguri a tutti voi, vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio Gio, segnalare errori, basta telefonare l'1.
6: Ma sì, che bisogna fare?
10: 085 800 7010 e 085 800 33 66. È il momento di passare al manco del giorno,
6: pure
10: arrivato
6: di giorno
10: che ieri ha fatto il compleanno.
6: Tanti auguri,
10: ci uniamo agli auguri che ti ha fatto Azzurra.
6: Sì.
10: Giornata internazionale dei popoli indigeni, è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la data ricorda la prima riunione del Working Group, che è il modo inglese per dire tavolo, on Indigenous Populations, tenuta proprio il 9 agosto del 1982. non lo dice. La Malacco nel dettaglio: alle 9.18 la temperatura è di 29,2 gradi, l'umidità 62%, il clima molto caldo, il vento 9 orari, la massima di oggi sarà 31 gradi, la qualità dell'aria è peggiorata, è 52, l'indice è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.03, tramonta alle 20.17, il culmine alle 13.10, la durata del giorno 14 ore e 14 minuti. La luna è sorta alle 1.33, tramonta alle 18.11, è calante, visibile al 29%. Nati oggi, 9 agosto 1776, Amedeo Avogadro è stato uno dei padri della chimica moderna, la sua fama universale deriva dalla formulazione della legge di Avogadro, appunto, una delle basi della teoria atomico-molecolare. 9 agosto 1951, Oscar Avogadro, parenti credo, paroliere, il coccodrillo come fa in alto mare.
6: Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
10: E anche la luna bussò.
6: E la luna bussò.
10: Che poi ascolteremo.
6: Nel buio.
10: 9 agosto 1976, 50 anni fa. Audrey Tautou, attrice, fra le sue partecipazioni, Il favoloso mondo di Amélie e Il codice da Vinci.
6: Accade oggi, la storia di un giorno.
10: 9 agosto 1886, Garibaldi fu ferito.
6: Dopo la vittoria di Montesuello e la presa di Condino, abbiamo letto quella scuola, riceve l'ordine della Marmora di interrompere l'avanzata verso il Trentino.
10: Si arrasa Sarai.
6: Pur trovandosi in posizione favorevole, accetta la disposizione e invia il celebre telegramma obbedisco, divenuto simbolo di disciplina militare e di lealtà allo Stato nella fase conclusiva della terza guerra indipendente, segnata dalla sconfitta di Lissa e dall'armistizio con l'Austria. Forse mica gli auguri. Sbaglio la mano.
10: 9 agosto 1916, 10 anni fa, dopo 3 giorni di combattimenti nella sesta battaglia dell'Isonzo, le truppe del Regio Esercito, guidate dal generale Capello, superano le ultime difese austriache, ripristinando ponti e passaggi sul fiume e conquistano Gorizia. Circa 200 soldati nemici vengono catturati e la bandiera italiana viene issata sulla stazione, segnando la prima grande vittoria italiana della Prima Guerra Mondiale. 9 agosto 1986, 40 anni fa, davanti a un pubblico stimato di oltre 120.000 persone, i Queen, grazie, con Freddie Mercury tengono l'ultimo concerto del Magic Tour, che sarà anche l'ultima esibizione live della band con Mercury. Da quella stagione di concerti resterà l'eco di brani come The Show Must Go On, diventati simbolo della loro storia artistica. Da quel concerto ascolteremo poi in radio The Show Must Go On, appunto.
6: Famosissimo.
10: 9 agosto 1991, 35 anni fa, il magistrato Antonino Scopellitti, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, designato a rappresentare l'accusa nel maxi processo contro Cosa Nostra, viene assassinato mentre rientra nella casa dalle vacanze. Sì. Due colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni non raggiungono alla testa, provocandone la morte. L'omicidio è considerato uno dei più gravi attacchi alla magistratura italiana. 20 anni fa, nel 2006, il 9 agosto entra in vigore in Spagna il nuovo statuto della Catalogna, approvato il 18 giugno. Il testo amplia le competenze autonome della comunità, definisce la Catalogna come nazione nel preambolo e rafforza le attribuzioni in materia di lingua, giustizia e finanza, pur senza introdurre un potere impositivo pienamente indipendente. Frasi famose queste sono di Avogadro: Avogadro è il chimico, la chimica deve fondarsi su grandezze misurabili, non su supposizioni arbitrarie. La frase è di Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, conte, mi giù quando volte non faccio l'onomastico, conte di Quaregna e Cerreto, le conte.
6: Ma è fattoria?
10: Sì. Nato il 9 agosto del 1776 a Torino, morto il 9 luglio del 1856, quindi avevo 70 anni, è stato, sempre a Torino, è stato un fisico e chimico italiano.
6: Buona giornata, ci dice Vincenzo, noi contraccambiamo di cuore.
10: E quindi salutiamo a questo punto, buongiorno anche a Luigi Anni, salutiamo.
6: Come coerente, il giorno che non si lavora, Paolini non c'è, perché non vuol dire buon lavoro. Il settimo giorno.
10: Magari sta in ferie.
6: Il settimo giorno, come Gesù, si riposò.
10: E noi salutiamo appunto sui nostri video su Facebook, ci rivediamo domattina sui soliti.
6: Io riprovo a telefonare all'Arieco, lo dico.
10: Riprovo a telefonare io, nel frattempo invece in radio, dove tanti ascoltatori ci seguono, andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi. Cominciamo con la Bertè e la Luna Bussò.

questa era la Luna Busso di Loredana Bertè. E adesso chiudiamo i Radio G Notizie di oggi salutando tutti i nostri amici con The Show Must Go On, The Queen.

0: questi erano i Queen con Show Must Go On. Con questa canzone chiudiamo le regine tizi di oggi. Vi auguro una buona giornata, una buona domenica. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014. rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G 085 800 33.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: 7.
1: Mannaggia, dovevo dire Josué, non mi hai fatto dire Josué. Vabbè che tu sei cannaglio famoso, ma Josué almeno lo potevo dire io.
0: Ah certo, Josué poi...
1: Non fa niente?
0: Fa male qua, questi sassi, è tremendo.
1: E tu vuoi andare scalzo, vuoi fare buffito?
0: Ma scalzo sto al mare, che devo fare?
2: Radio G, la radio della tua città.

coscienza iconoclasta, volgare e irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori a pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Trot. Radio Giulianova, @libero.it.
1: Il mio giorno è cominciato in te, la mia notte mi verrà.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni, Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulia Nova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulia Nova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulia Nova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulia Nova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: E qual è la prima?
2: Buongiorno.
1: Oggi si festeggia la giornata clou della festa della Madonna del Porto Salvo, come voi ben sapete, vero? Oh, se non lo sapete ve lo diciamo noi.
2: Beh,
1: perché c'è questa manifestazione oggi, c'è la solenne processione sul mare, va bene? C'è la processione sul mare, 16:30 dovrebbe essere la partenza, sì, 16:30 la partenza della chiesa di San Pietro e Paolo. Dove è il percorso? Via Curiel.
2: Ma no, il mio, vai.
1: Via Curiel. Via L'Orsini, via Nazareosauro, la banchina di riva del porto, la statua della Madonna del Porto Salvo sarà posta sul motore del Crescio Tornado per il proseguimento della processione lungo il litorale nord di Giulianova. Qua dice il litorale nord, ma se il tempo è buono arrivano fino a sud, cioè ritorno in giro fino a Sordino. Dalle 17:30 gli spazi, attenzione, del Circolo Nautico Migliore ospiteranno la recita del Santo Rosario in attesa del rientro in porto del corteo. Poi rientra il corteo alle 19 sulla banchina della riva del porto, ci sarà la messa che sarà presieduta dal vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi. Alle 21 poi c'è il ritorno della statua nella piccola chiesa della Natività e lì c'è una santa messa alle ore 21. Alle 22 c'è il concerto di Sara Toscano in concerto, subito dopo alle 23:30 la stazione dell'osteria e si chiude con lo spettacolo pirotecnico, tradizionale spettacolo pirotecnico visibile dal porto alla banchina di riva. Ecco qua, la statua della Madonna tornerà nella Natività però domenica 16 agosto, quindi non va stasera. Perché la volta la si portava, ma molte volte era in contemporanea con grossi temporali, per cui una volta la statua venne abbandonata sotto al sottopasso di via Tondrevel o di Ravel, se no sarà di Forresi, e quindi allora, infatti prima era la fine agosto, poi a metà, poi il 9, quindi mo hanno la prima domenica di agosto per il maltempo, ma come tu ben sai può piovere a Ferragosto e non piovere il 27 gennaio, sta c'è un sole che spacca di prete, comunque così è. Però questo è, va bene? E poi c'è anche la grande festa di la pesca di beneficenza alle 21, ogni sera in Piazza del Mare. Buona festa a tutti! Prego!
2: Allora, partiamo con il centro. Marcinelle, spalle all'Italia, polemica alla cerimonia per i 70 anni dalla catastrofe che ricorda anche le vittime abruzzesi. Il sindacato belga si gira mentre parla la Russa e protesta antifascista. Meloni dice che è grave. Muore falciato da un'auto Città Sant'Angelo Gabriele Falcone, 18 anni, travolto in moto a Rocca di Mezzo. Papa, 40 anni fa, la storica visita.
1: Con i Papa Boys quell'anno.
2: Castellalto e Di Marco, il corpo sull'Himalaya. La famiglia riconosce in foto gli abiti, le autorità confermano. Lutto a Castelli, addio al maestro ceramista di Simone. Poi calcio, Giulianova sconfitto 6-2 dal Pescara in amichevole. E ancora Suzzo opaco con gli eventi estivi, questa sera a Pizzoli delle Regine del Canto nel grande omaggio a Silvia Mezzanotte.
1: A Pizzoli, ovviamente, in provincia dell'Aquila, lei canta, cantante aquilana, renderà l'omaggio da Marilyn Monroe fino ai giorni nostri.
2: Oggi e domani Corsicato e Caccamo all'Arte Parco di Pescasseroli, poi a Pesco Costanzo, donne, diritti e costituzioni, aprile, dialoga con Pezzopane.
1: Marianna Aprile.
2: E siamo agli approfondimenti. In primo piano c'è il caso di Marcinelle, bufera sulla memoria, spalle voltate al governo italiano. Sindacalisti belgi girati davanti alla Russa, fascisti, Fratelli d'Italia incolpa la CGIL, di che non c'entrava niente, Landini smentisce.
1: Ma il CGIL però prende posizione, scende un po'. Processo legittimo, quindi
2: il segretario Ranieri: a voltare le spalle sono stati i belgi, i nostri politici cercano nemici. Oggi, come nel dopoguerra, senza gli immigrati che arrivano in Italia si ferma l'economia.
1: Ma come vedi, c'è questo po' si allarga a livello nazionale e internazionale la polemica.
2: Il ricordo di Manopelli, ricordo che comunque la diesel sta a 2,150 euro.
1: Quanto costa il gasolio?
2: Il gasolio sta a 2,150 euro, la benzina sta a 2,01 euro.
1: Però
2: un problema in Marcinelle
1: che aveva già.
2: Ricordo di Manopello, corona e fiori da Mattarella, l'omaggio alla città martire.
1: Dovevi chiamare me quando passate i cantanti anni 60.
2: Chi è?
1: Così.
2: Storie di immigrazione, festa a Corfino, perché c'è un partigiano centenario che dice: la mia vita per la libertà, campagna, si è arruolata nella Brigata Maiella, partito negli USA dopo la guerra. E ancora Adamo, il menestrello che ha fatto cantare generazioni di migranti.
1: Cioè, nel racconto manca una delle canzoni più famose, ma mi hanno interpellato. Vabbè, può capitare. Affido la lacrima, non lo accendere.
2: No, fermati, pietà. Dopo.
1: No.
2: Il cambio di regione, battaglia a carte bollate.
1: Cioè, praticamente ai serni e ai sultani che vede da noi. Noi abbiamo uno che sta peggio di noi, mi sembra di capire.
2: Sì.
1: È così?
2: Sì.
1: Cioè, non è che il PM Bergamo?
2: Sì.
1: PM Isernia.
2: I separatisti di Isernia esultano, il voto pro Abruzzo è più vicino. Il presidente della provincia molisana, bene il pronunciamento, resa giustizia a migliaia di cittadini. Adesso il nostro consiglio deve pronunciarsi sulla richiesta di indizione di un referendum popolare.
1: E Caruso e Menna abbracciano il progetto.
2: Cioè, presidente delle province confinanti dell'Aquila e di Chieti, si può fare, già condividiamo i servizi.
1: Mettiamo a posto i nostri.
2: Vabbè.
1: Cioè, perché questa è la notizia che deve stare tutti i giorni, su tutte le prime pagine, anche Libero, Il Secolo, Il Messaggero, invece nessuno apre con questa notizia. Qual è la notizia?
2: Gas e luce, bollette impossibili, famiglie e imprese al collasso. Il presidente regionale Ruggeri lancia un appello alla politica abruzzese per un cambio epocale. È il momento di riflettere su forme di energia alternativa per abbattere le tariffe attuali insostenibili. Qua continuiamo con... Stessi viaggi, crescono i costi, una stangata da 13,6 miliardi, dice la CGA di Mestre.
1: Che è quella che viene presa sempre a punto di riferimento.
2: Per quella che fa le indagini statistiche. Allora, la stella dell'NBA, martedì a Pescara, sogni da pallacanestro, ritorna in il campo, Florida. Fontecchia inaugura il nuovo playground intitolato al nonno Vittorio.
1: Ritorna in campo Florida.
2: Florida?
1: Sì.
2: La sfida di Pomiglio Bloom, un linguaggio per il mondo. L'agenzia pescarese di comunicazione si è aggiudicata un bando dell'OMS, ora un nuovo esperanto. Cerchiamo codici simbolici e culturali universali. Tensione tra i paesi, il braccio di ferro tra Madrid e Roma, i primi controlli degli aeroporti spagnoli dopo la misura a specchio. Il commissario europeo Brunner chiama i due ministri dell'interno. Le testimonianze, tutti devono avere il documento in mano, i racconti degli italiani atterrati negli scali iberici dopo la misura.
1: Sì.
2: Vannacci dice che corre come un treno.
1: Quando sta?
2: Annuncia il generale Burgio come candidato a Milano e sferza il centrodestra.

0: non penso più a te, ho problemoni, sono, eh? Enrico Marcinelli, eccolo qua. Lui cantava così, mi viene ricordato tutte le canzoni d'amore, eh?
1: Il duello Meloni-Sanchez, sullo sfondo c'è l'Europa, lo scontro eterno si rinnova. Migranti, il monito di Mattarella, la gestione dei flussi deve rispettare la dignità delle persone. Bulgaria, esplode un drone sul gasdotto a deflagrazione vicino al confine con la Romania e a un chilometro dal Transbalkan. Sarebbe stato un errore di Kiev.
0: Non si chiama durante il notiziario, è bene che la cascata Giulia 9 esplosa.
1: Siamo fermati, sto andando.
0: Questo ha detto una cosa seria, attenzione che non ci sta più niente.
1: Il generale americano avverte, serve chiudere in Iran.
0: Che fa figuraccia l'America sta facendo, grazie a questo.
1: Blanche confermato Attorney General, l'ex avvocato di Trump, ministro della giustizia per un voto, ma due repubblicane hanno tradito.
0: Già comincia, eh?
1: E per forza.
0: Ad allontanarsi le repubblicane, la cosa lunga lunga, che è?
1: C'è qualcuno che si lamenta per il Prato e Fadini. Prato del Fadini, Francesco Ricci, buongiorno.
0: Ha ragione.
1: Vergogna per la società di una calcio per aver ridotto il Prato del Fadini in quel modo. Con l'odore dell'erba, del Rubens Fadini a fiore, ricordi bellissimi. Ecco, ci vogliono togliere anche quello. Oppure lo fanno rovinare per avere la scusa di mettere l'erba in plastica e far girare centinaia di migliaia di euro per un sintetico di BM.
0: Beh, ieri sembrava paglia. Hai
1: bruticato? Alcuni tratti sì, proprio sì. Allora, poi andiamo avanti qua con Shock.
0: Ci vogliono far giocare anche la Santa del GGS, vabbè, allora ditelo. Così
1: shock. Shock nel torinese, litiga con i ciclisti e li investe con l'auto. Arrestato un 73enne.
0: Quindi ha risposto, ha detto, ma... Ma è tornato indietro.
1: Ah, cioè, ha fatto l'inversione.
0: Si può fare però, eh?
1: Impiantano l'embrione sbagliato, errore umano alla San Raffaele, è stata sospesa per 15 giorni l'attività appunto dell'ospedale.
0: No, quelle che l'ha fatte.
1: Quelle che l'ha fatte, errore umano pagherà. Poi invece il servizio è stato sospeso.
0: Beh.
1: Malore in vacanza, Lady Gucci è in terapia intensiva, forse per un colpo di calore.
0: Non c'è niente, stai a casa, quando te, Lady Gucci, beh, un po'.
1: Teramo, tragedia in quota, spedizione con il teramano. E Di Marco il corpo sugli Himalaya, la famiglia raggiunge il Nepal, le autorità locali confermano la nazionalità delle persone trovate nell'area della valanga di novembre. La madre e il fratello del 37enne di Castellalto hanno riconosciuto indumenti e accessori nelle foto.
0: Poi che cosa è...
1: Grandine al via l'iter per i danni alle auto, la protezione civile su input dei sindacati chiarisce cosa devono fare i lavoratori per i rimborsi.
0: Lo chiarisce?
1: Lo chiarisce. Servizi agli anziani, l'avvertenza, Sant'Angelo visita la casa di riposo, in arrivo stipendi e posti letto. Le critiche del consigliere Corona a Teramo sul piano del verde, c'è un forte ritardo. E ancora l'addio di Castelli a Di Simone, ceramista geniale e impegnato. Sisma, riapre la chiesa e rinasce la Proloco. Con le Minuccio l'edificio sacro recuperato diventa simbolo di ripartenza della piccola comunità.
0: Poi la cena di classe 50 anni, va bene, quelli che ci mancano secondo
1: Francesco.
0: Oh, da Montefino appena a Santa Teresa, giornate 24 ore di incendi un po' ovunque, i borghi soprattutto, e 24 ore di emergenza per i vigili del fuoco.
1: Sicurezza, 18 nuovi agenti per la questura, poliziotti e poliziotti hanno preso servizio negli uffici di Viale Bovio e nel commissariato di Atre.
0: Di genere, diciamo poliziotti era quello del mondo, ve l'hai
1: non lo fa. Provincia, bando per le palestre, l'ente mette a disposizione i propri spazi per attività sportive extrascolastiche.
0: A volte non capiscono quello che dico, cioè volevo dire che fanno la distinzione di genere, che ci sono poliziotti e poliziotti, fa vedere una cosa inutile per la verità, però poi ci sta ogni giorno un femminicidio, quindi se l'accide una poliziotta, uomo, donna, è grave, meno chiamare poliziotti non cambia nulla. Se invece date l'ergastolo oppure trovate una soluzione per tutti questi femminicidi, forse è meglio, perché così è. Compagni e compagni, dice pure a sinistra, lavoratrici e lavoratori.
1: La sempre.
0: Vabbè ragazzi.
1: Alba Adriatico.
0: No, la sempre no, compagni, lavoratori, così era prima, compagni, virgola, lavoratori.
1: Alba Adriatica, Movida, i ristoratori, bene i controlli, ma più cooperazione. L'associazione Area Food, dopo il vertice in prefettura, bisogna lavorare soprattutto sull'attività di prevenzione.
0: Io vedo questi ragazzi di locali da ballo, discoteche, no, i ristoratori là fanno musica.
1: Hanno fatto pure là,
0: cooperiamo.
1: Ruzzoretti, acqua, serbatoi chiusi di notte a Controguerra, Nereto e Civitella, e vabbè. Comunità energetiche, scontro in consiglio a Martinsicuro, l'amministrazione ritira l'adesione a una fondazione, in commissione il dissenso di Giansante.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Ha dissentito.
0: Hai visto Giansante?
1: Lo fanno ogni tanto Giansante.
0: Oh, siccome la cosa non si risolve, il sindaco sì, ha deciso di convocare Invit, vieni, parliamone perché qua. Perché il Rosso di Sera aveva vinto la sentenza al TAR, ma diceva che doveva riaprire.
1: Certo.
0: Ma non ha riaperto. Ha ristrutturato ma non ha riaperto,
1: ha messo in sicurezza,
0: vabbè, l'ex colonia sta come sta e quindi praticamente non si è risolto nulla. Ma l'ha chiamato, ci vediamo che dobbiamo fare perché altrimenti non ne usciamo più, e io nel 2027 o mi cambio o non mi cambio, 29 si vota, e quindi voglio che abbiamo risolto e portiamo insomma a bilancio questo risultato, che mi sembra anche giusto, perché che c'è lì. Poi c'è anche l'ex ospizio marino, ci sta il parco Cico Mendes ridotto a Cico Padel, che è la cosa peggiore che abbia fatto questa amministrazione comunale, e quindi è tutto il lungomare nord, il più bello che si trova in quelle condizioni, risolviamolo. Merito ai caliscendi, la polemica, uno risponde a quello risponde a quell'altro, ma l'evoluzione sostenibile che risponde ai governanti, nessuna responsabilità. Facciamo una cosa, questo è l'ultimo, chiudiamola qui, chiudiamola. Andate a parlare con i titolari dei caliscendi, quelli che voi ritenete siano deturpanti, e dite che volete fare, ci parlate, quelli vi dicono non lo facciamo, voi andate dal pubblico, fate un documento, allora detto, il signor, con i nomi, il signor Albani, il signor Marcozzi, non lo vogliono fare, non vogliono abbassare, oppure sì, ci siamo riusciti, facciamo un incontro, un tavolo, e vediamo come fare. Basta le polemiche perché non hanno più senso, le abbiamo fatte, strafatte e rifatte. Cosa ti può fare adesso? Beh, e non mi chiamate, sì, mi stanno chiamando.
1: La festa della Madonna del Porto Salvo, oggi torna la processione in mare, abbiamo detto, va bene,
0: mi
1: Maria però.
0: Mi chiama.
1: Ma li Maria. Cardinali.

0: in piazza a Roseto,
1: nell'uomo,
0: questa
2: sì. Lumi non ha passato ieri, Gabriele, tutti qua non fai niente.
0: Io
2: puzza di problemi. Che via è? Basso, prendete via. Ma non vedo che sono la tenda passata, tutte via Parini. No, ma dico solo da voi non è passato. No, dico, può darsi pure che è tutto. Oh, via Parini, dimmi il numero, poi il telefono. Dice Capuzzi perché è l'umido col caldo. Vabbè.
0: In piazza Pollo scattano i controlli della polizia locale, sì, due ruote chiama, bloccate, speciava a 60 km orari.
2: Ma li chiamo, sì, ciao. Però fate una cosa, noi vogliamo fare tutto, però per favore, per le segnalazioni e quant'altro, chiamateci durante la pubblicità.
0: Traffico, viabilità e gestione dei rifiuti, vertice in municipio in vista del Ferragosto, sempre a Roseto. Montepagano, in 15.000 la mostra dei vini, Pienone, sì, nei tre giorni della rassegna.
2: Vediamo chi riconosciamo. Allora, Nunes va bene.
0: Pavone.
2: Da Nunes.
0: Sottanelli.
2: Sottanelli. Tutti quelli che ci vogliono bene con la terra momale.
0: Tutti. Se sarà il turismo.
2: Questa.
0: Poi ci sta la Lega qua, cosa? Come si chiama?
2: Bella Chioma. Il presidente della provincia.
0: Provincia.
2: Non ci sono tutti però.
0: Di Marco.
2: Sì, vabbè, poi chi è?
0: Chissà, c'è.
2: Super. Ma guarda chi c'è.
0: Ho visto.
2: Qua sempre ci sta. Qua sempre lui, cioè lui, sempre queste cose, sempre. Vai.
0: Basta, tutto questo enfasi è...
2: Non è empatia al contrario, però.
0: Enfasi.
2: È empatia al contrario. Allora, chiudiamo, su.
0: Allora, bandiera verde per le spiagge a misura di movimento di state, solo dai ragazzi, a Roseto, vabbè.
2: Vai.
0: Allora, vediamo che succede ad Atri, ospedali, mancano i parcheggi, da sempre. Io mi ricordo che Atri si parcheggia da sempre sulla strada, l'ospedale.
2: È sempre pieno.
0: Disagi a dipendenti e pazienti. Pista ciclabile, il progetto divide a Pineto e poi area archeologica, il comune pronto al vincolo della tutela, sembra a Pineto.
2: Niente qua.
0: No, non mi sta niente.
2: Da qui Napoli Papa Bovis, vedi una pagina sola, quando Giovanni Paolo II a Rocca di Mezzo indicò una strada che segnò l'intero pontificato, noi invece siamo a Rocca
0: Santa Maria.
2: Esattamente.
0: Andiamo.
2: Te l'ho detto, ragazzi.
0: No, che è?
2: Qua.
0: Ancora, qua. Falciato da un'auto a 18 anni, Gabriele Falcone di Montesilvano, travolto in moto da un 22enne alla guida di un appunto. In lacrime, amici di scuola e insegnante, il giovane frequentava il Tito Acerbo, la lettera dei compagni, faticheremo a vedere il banco vuoto.
2: È vero, è un dramma.
0: Paura in carcere, aggrediti da un recluso psichiatrico. Agenti salvati da altri due detenuti. Dov'è? A Pescara.
2: Praticamente gli ingegneri e gli agenti intervengono per bloccare i detenuti. Ma con disinvoltura con loro ci sta un recluso psichiatrico, non sta a parte, no? Sarà.
0: Con la droga per la movida arrestato un 50enne pescarese, poi ancora via addio William Donati, fu una stella del ciclismo. Va a fuoco la Ferrari, paura alle svolte. Popoli Terme, fiamme dall'auto apripista della 64esima edizione della cronoscalata.
2: Chissà quant'era il danno.
0: I pompieri evitano il peggio.
2: Se i pompieri di giù, che quando passano,
0: che fanno?
2: Il cuore infiammano.
0: Si ustiona mentre accende la brace, il 49enne è in gravissime condizioni.
2: Per la prima volta quelli della Riego non mi rispondono.
0: Che è domenica, non c'è, è falli
2: farli. Io quello ci ho rifatto.
0: Fatti rifare pure, insomma, un po'. Organico, come dire,
2: puzza l'umido.
0: Sopra i 30 gradi non puzza niente, per cose ferme la cosa.
2: Ma è esperto pure di puzze.
0: Beh, organico sì, permetti.
2: No, non risponde, ma ci provo più tardi.
0: Il
2: Pino d'Aleppo.
0: Ecco, coricato tra i monumenti d'Italia, la pianta quasi centenaria del parco nell'elenco nazionale. È coricato.
2: Ecco.
0: Conto alla rovescia verso mercoledì giorno.
2: Ci sarà anche il nostro Albano. Dici che cosa come va, eh?

0: Secondo te? Ma no, come me? Non ti far venire in mente nulla di strano. Jova Summer Party, primi divieti da domani e pass per i residenti.
1: Quindi la zona protetta. Dice, mercoledì 12 a che ora?
0: Alle 4:30.
1: Devi stare tu, sì, per il concerto, se lo sapessi, ore. A che ora canta questo qui?
0: Ci saranno pure delle aperture, credo. Poi toccherà a Riviera e Traversa, senso unico tra Via Europa e Via Zimei. Penso che con... vediamo, vediamo. No, 13 agosto,
1: 20. Cioè, tu non sai ancora del concerto.
0: Devo andare alle 6:30.
1: Cioè, tu vai a un concerto che non sai ancora.
0: Ma mi devo stare alle 6:30.
1: Guardate come si contende dalle 6:30 a quando canta.
0: Sono felicissimo, perché vedete pure le eclissi nel frattempo, quindi stingo tranquillo. E poi quando parte.
1: Ma tu prendi a vedere le eclissi dalla terrazza di casa tua in tutta tranquillità con un cocktail.
0: Che bello!
1: Fresca, vedo che bello! Che bello! Che bello! Che sud, la mente che ti sbatte.
0: Solo la peppa, perpendicolo.
1: Disastro.
0: Il comune ha acquisito il parcheggio, il Palan di Martin, ultimato il passaggio di proprietà dell'area per oltre 2 milioni.
1: Andiamo però stamattina che devo andare, ci prego andare. In fumo 1.168 ettari di verde, così il fuoco ha colpito duro, qui siamo anche lì.
0: Cade da 4 metri, grave un 15enne a Scanno, un turista milanese precipita all'indietro mentre cerca riparo dal sole per mangiare un panino.
1: Ma in acqua, da fino a quando da che ha detto si può cadere senza farsi niente, perché pure se è da lontanissimo ti fai male con l'acqua.
0: Pure già 3 metri ti può fare male, dipende da come cadi.
1: Di piedi.
0: Di piedi puoi arrivare pure fino a 10-15 metri. Poi dipende come cadi.
1: No, di piedi!
0: 10-15 metri, anche 25, non lo so, però.
1: Ma uno si può un po' mettere.
0: Che?
1: No, a tuffo.
0: No, a tuffo non conviene perché ti fai male.
1: Di piedi, vabbè. Oh, stretta la movida anche qui all'Aquila e ci sono altri 3 DASPO. Poi a Chieti, Alessandro davanti al giudice, il ragazzo che fece, scopre ora che non è morto, gli ha dato coltellate, botte, di tutti i modi si è accorto mo che è morto. Perché sta facendo così? Perché se la vuole cavare con il rifiuto?
0: No, però lo dicono, ma ragazzo malato da tempo, la famiglia non lo abbandonerà, oggi i funerali della donna.
1: La famiglia non lo deve abbandonare prima, perché si era accorto che era matta, si vuol dire? Incendio a casa di Gabriele
0: Filippone. No, a Filippone, arrivano i droni termici. C'è l'ingegno, non è che ci serve il drone termico, però va bene.
1: Bonifica sostenibile, guarda le Marche, lì il caso è politico, a Chieti a ben niente. Abbiamo già detto per quanto riguarda la ragazza qui,
0: Mezzanotte.
1: Canta che con Marilyn Monroe.
0: Da Mina Marilyn Monroe, il viaggio delle regine.
1: Lei è la cantante di quale gruppo?
0: Non lo so.
1: Famoso.
0: Non lo so.
1: Di Mattia Bazzara.
0: Ah. Non era lo Ruggero.
1: Ricordiamo anche la condizione cagne cantanti, anche la Ruggero, bravo, tra l'altro quello che sì, no. Allora ricordiamo che invece da noi abbiamo Sara Toscano, che il suo concerto è in piazza.
0: Sara, c'ha l'H finale.
1: Piazza del Mare, vabbè. L'ultimo saluto a Guccini tra gli amici familiari di Appennini. Questo è un pezzo nazionale perché si sono svolti a Pavana i funerali. Dico Pavana perché nella.
0: Se c'era accenno, io sono contento e felice e lo sposo. Perché, perché voi non me li mettete, io sbaglio.
1: Perché come te, io in questo caso ho detto Pavana.
0: Pure io,
1: sapendolo, ha messo là sull'accento. Via Pavana.
0: Allora, i 7 milioni spesi per il Napoli a Castel di Sangro, Lorenzo gol non basta, solo un pari con il Celta.
1: E intanto però gli diamo altri 6 milioni
0: per il prossimo. L'Inter manda la Juve KO, Milan travolto dal Celta. Vabbè, amichevoli estive, serve poco niente.
1: Tu sai che molte squadre vanno in tutte le regioni a fare. Se si sa anche a quale squadra viene dato un contributo così, a questo è un inghietto da tappa. Dove va l'Inter? Il Trentino, chi dà la regione? Dove va la Roma? Pasqualino, quanti dà? E così è, quella bella intervista.
0: Barnaba, Cosetti, fidanzati d'argento, scusate.
1: Bravi.
0: Scappata notizia,
1: avanti. Pallone, eccolo qua.
0: Pescara, c'è il caso di Nardo e Russo resta fermo al palo. È rottura tra il bomber e la società. Boucher non lo convoca per l'amichevole.
1: E infatti non ha giocato, era molto atteso, non ha giocato, ha detto non va niente, siamo alla rottura, se ne va a qualche altra parte, bisogna subire la squadra.
0: A Giuliano finisce con una pioggia di gol, Alfadini 6-2 per i biancazzurri, Ferraris scatenato, tripletta, Menna e Forgione a segno per i giuliesi.
1: Diciamo che abbiamo fatto male perché abbiamo fatto fare di gol anche con errori individuali. Tra poco ascolteremo per golisti, ma vai veloce, salta che alle 10 me ne devo andare.
0: L'Aquila è già pimpante, Gori dice siamo in crescita, il Teramo fa le prove con la Fidelis Andria in vista della Coppa.
1: Andria che ha perso già Sant'Egidio.
0: Mamma.
1: Mentre pare che la San Benettese che affronta la domenica per la Coppa Pescara. Abbiamo subito 4 gol da Lanciano.
0: L'Avezzano non è sazio, l'obiettivo è la Serie D.
1: Vedi?
0: E poi questo è il momento invece di andare al Messaggero. Schianto, c'è tant'anni, un 18enne muore sulla moto. Scanno, turista romano, qua è romano, l'aereo milanese, 15enne cade dal muretto, ricoverato. Schengen, ora è stato sospeso, turisti abruzzesi bloccati in Spagna. Odissea per due famiglie dopo la vacanza alle Baleari.
1: Di dove sono? Guarda un po'.
0: Sul mondo.
1: Ma all'estero.
0: Li riconosco, quando sei sul mondo spaventi, chiama di Nox. Marcinelle, l'Abruzzo non dimentica, qui alla bocciofida l'unione fa la forza.
1: La forza non mi dà l'idea di uno che abbia molta forza, comunque poco male. Intanto all'alto c'è un'altra cosa di Sulmona.
0: L'ex sindaco derubato in casa di 50.000 euro
1: a Sulmona.
0: Altino voleva uccidersi, poi ha ripiegato su sua nonna. Questo è l'approfondimento sull'omicidio della nonna.
1: Chi voleva uccidere?
0: Da solo si voleva uccidere, poi però ha detto sì, che
1: morce
0: della nonna. Serie D per l'Aquila 2-0 nell'amichevole casalingo contro il Rieti.
1: No, ma è tremendo.
0: Pescara.
1: L'ha detto lui, aveva fatto
0: no, ma è tremendo mettere fra virgolette ripiegato, ragazzi. Serie C, Pescara punta sul ritorno di Russo, 6-2 nel test col Giulianova.
1: Come dire che c'era un'alternativa?
0: Qui al circolo Bocciovino non si gioca solo, insieme sfidiamo la burocrazia. Bene. In tutta la regione sono 323.000 gli anziani, la pensione media è di 18.625 euro l'anno, capito? Pescara, auto contro scooter, muore ragazzo di 18 anni, poi nella casa deposito c'era la droga per le vacanze, arrestato 50enne.
1: È venuto psichiatrico che riesce due agenti.
0: Ecco, l'abbiamo detto.
1: Togli la faccia. Ma furto, riapre la gioielleria, sicurezza potenziata. Vedi? Poi vediamo che succede. A Moscufo, contrariamente a qua, la tari non aumenta, ma l'opposizione attacca il sindaco. Chi è quello nella foto?
0: Il sindaco attacca permanente di fatto. Cioè,
1: questo sindaco qua che è a Moscufo, fallo vedere, ingrandisce chi ci segue tu. Ecco. Pandini questa parrucca.
0: Oddio, Pietro di Pietro. Una borbetta del sisma deve restituire mezzo milione al comune. Capito?
1: Non era molto furbo. Perché...
0: No, ex convento di Santa Teresa sia sì, al progetto.
1: Sì. Morti serpenti quando.
0: Chi è?
1: Morti
0: serpenti, farfalle e coleotteri, lupi, volpi e lepri in fuga dal fuoco. Cioè. Olico.
1: Il coleottero?
0: Sì.
1: Ma è normale, c'è l'ingegno, quello vola tra l'altro. Non ha nessun problema.
0: Schengen è stato sospeso, abruzzesi.
1: Ci ha fatto l'elenco degli animali, chi scappa e chi sta in fuga. A rileggerlo.
0: No, dai.
1: No, perché sono stato qua. Uno l'ha resa, ferma il giornale, arresta questo.
0: Morti, serpenti, farfalle e coleotteri.
1: Punto. Ecco, invece se la sono cavata, chi?
0: Lupi, volpi e lepri in fuga dal fuoco.
1: Ma non è più facile che siano coinvolti questi che vanno a piedi.
0: Ma è più veloce. Le farfalle non so come fai a appurare che sono morti in mezzo al fuoco in Germania, niente.
1: Appunto che possono volare, vabbè.
0: Però Nunzia Masci è andata e ha controllato
1: punto. Intanto a Rocca di Cambio un volo è stato punto da uno sciame di vetro, ovviamente ricoverato. Ecco.
0: Schengen è stato sospeso, abruzzesi bloccati in Spagna, sono tornati solo nella notte su un altro volo.
1: Perde l'equilibrio e cade dal muretto, grave un turista romano di 15 anni, era quello del panino?
0: Sì.
1: In cui cercava l'ombra.
0: Di là era milanese.
1: Ho capito.
0: Dopo che è caduto, si è svegliato, non sono romano, ha detto, sì. Colpo in testa. Ce l'hanno dal ministero 1,8 milioni per riaprire il museo archeologico. Roghi, caccia ai responsabili nel Chietino e nella notte droni in azione. La Lega incalza in piazza Garibaldi, parcheggi e verde sulla stessa area. Tirocini nei servizi sociali, nuova convenzione con la D'Annunzio.
1: La famosa diversità.
0: Ad Altino voleva togliersi la vita, poi il ripensamento e l'agguato alla nonna. Omicidio di Altino, la ricostruzione del nipote è una patologia psichiatrica. Ancora sotto shock è stato il giudice ad informarlo della morte dell'89enne.
1: E lui diventa in shock?
0: Sì.
1: Cioè mentre dava tutto il botto poteva avere il dubbio che potesse morire,
0: non lo so.
1: Il sindaco qua, vedi?
0: A Vasto ai ciclisti indisciplinati, multe se restate in sella nella folla.
1: Il nostro sindaco ci è stato sempre
0: simpaticissimo.
1: Pure qua scendete, non andate con le biciclette là che poi li investite.
0: Teramo, il censimento degli alberi con tecnologia satellitare.
1: Ci
0: così
1: con Alfa, pronto?
0: Mostra dei vini con 15.000 presenze a Montepagano, colline a fuoco, paura per le case, arrivano i Canadair e gli elicotteri.
1: La foto.
0: Acqua via alle chiusure notturne in Val Vibrata. Pescara si punta al ritorno di Russo, siamo allo sport, subito l'attaccante prima dell'impegno di Italia. Il Pescara ne fa 6 a Giulio Nove in evidenza Ferrari, autore di un tris. Per cortesia. L'Aquila 2-0 nel test con Rieti, c'era mezz'ora fa però. Pineto con l'Atletico Ascoli all'agguanta Ardizzone.
1: Ah, oh, Pineto, questo è importante.
0: 1-1.
1: Ah, ecco, vedi, perché la prossima partita la facciamo con la formazione dell'Atletico Ascoli. Chiara, senza correre.
0: Casa dei Mazzarani, Nonni, Pesoli, D'Ascanio.
1: Sì. Pesoli, il nostro!
0: Guadalupi, Vecchiarello. Mai Samma Ciccia, Mordini, Mini Cucci.
1: È Maio
0: il primo secondo.
1: C'è Samma Ciccia che stava in Serie Eccellenza e poi Pesoli che stava con noi e il più forte l'hanno confermato, cioè Vecchiarello, che però è entrato nel secondo tempo.
0: Bene, un primo nazionale, università.
1: Saccheggio la parte del nord. Vedi, hai cominciato tu,
0: sì.
1: Andando alla Bocconi.
0: Stanziati 9,4 miliardi, è privato, quindi saccheggi niente. Stanziati 9,4 miliardi di fondi, ma quasi tutti vanno al nord, accademici in rivolta.
1: Ci viene una domanda, come mai vanno là?
0: Non lo so perché.
1: No, loro devono chiedere.
0: Ah. Disagi per chi va in Spagna, alta tensione Madrid-Roma, l'Europa prova a mediare, controlli sugli italiani nelle frontiere, una decina di famiglie con bambini bloccate a Minorca, la Farnesina dice è stata una ritorsione, cazzo Meloni, in linea dura con Sanchez, Schengen resta sospeso fino al 31.
1: Ti prego, non mi leggo questo, mi fa paura questo titolo, mi fa paura.
0: Allora, tutte le novità in arrivo con il nuovo codice, multe in base alla velocità, cioè 10 euro per ogni 10 km superati.
1: Ma non è quello.
0: E poi la patente a 17 anni,
1: questo,
0: perché prevedono in autostrade a tre corsie il fatto che si proceda in colonna e non più a salire quando si aumenta la velocità. Quindi sarà possibile anche sorpassare a destra nella colonna a fianco.
1: Sì, fa paura.
0: Fa paura, sì.
1: Anche andando al Senato non se ne calare completamente.
0: Litiga con i ciclisti, ma questo è per clickbait, per fartelo leggere, sì. ti prende in giro. Litiga con i ciclisti, li investe, torna e li travolge ancora.
1: Tremendo,
0: Questo Lilli doppio non ho capito, però va bene. Caldo, svolta a Roma dopo il 18 agosto.
1: Poi c'è il derby Schrein Conte, abbiamo detto che è una grande risorsa per la Meloni. Sì. Centro-sinistra, leader alla prova di Cernobbio.
0: Dove si fanno tutte le chiacchiere estive.
1: Esatto, è vero,
0: tutte le chiacchiere.
1: Bello però. Zuppi ai funerali Cuccini un gigante dal cuore, tutti la parola a chiesa, dico tu, però va, cardinale fa bene ad andare perché era un genio. Gasperini dalla scossa, Roma pessima.
0: Mangiarlo andasse, però veramente non sopportabile quest'uomo. Incominciato a mandarsi alla bagosta.
1: No, ma se fosse così.
0: Ma te ne vai?
1: No, ma
0: se Roma è pessima.
1: È una dichiarazione contraddittoria. Se è pessima ci manca solo qualcosa.
0: Ci manca tutto.
1: Minaccioni,
0: che è una minaccia grande, l'Oriente ha curato il mio mal d'amore.
1: C'è una rubrica nuova, l'anno che verrà, c'è quell'estate che?
0: Sì. L'anno che verrà, uguale.
1: L'anno che verrà, vabbè.
0: Allora, è momento di fare qualche saluto.
1: Intanto poi ti richiamo la GECO se c'è.
0: Buongiorno a Tilio Torquati, buongiorno a Valentina Campea, scappato d'incendio il GECO. Antonella Vione, buongiorno e buona domenica a Sandro Magnoli, all'avvocato Umile, buona domenica, a Francesca Luisi l'abbiamo letta, Rossella Mattiucci, buona domenica, Maria Ida Petrella, buona domenica, Alfredo Federico, buona domenica, Max Rastelli, buona domenica, Bruno Ruggeri, Maria Angela. Maria Angela, buongiorno, buona domenica e benvenuta. Stefania Gervasini, buona domenica. Stefania, se non cancelli il gruppo, in Givinga Magna. Ma proprio te lo dico serenamente, perché i gruppi li detesto, quindi se Stefania non cancelli il gruppo, io a Magna non ci vengo. A posto.
1: Quindi se vogliamo Albani con noi devi cancellare il gruppo. Tanto ci ricordiamo, no? Su.
0: Allora, siamo alla pubblicità del Radio Giornale. Prego.
1: Il Radio Giornale.
2: Yeah. Abbracci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracilab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
0: Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori, fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
4: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
5: Siamo pronti per passare all'appuntamento con il nostro meteorologo, con Pierluigi Casalena.
6: Caro Pierluigi Casalena.
7: Buongiorno.
6: Buongiorno a te. Dici qualche... boh, però il meteorologo è abbassato ieri.
7: Ma
6: un po' d'arietta tirava, io a casa mia sto bene.
7: Se lo dici tu.
6: Beh, se l'arietta tirava, mo.
7: Ma è un'arietta calda, eh.
6: Non era, però non era fastidiosissimo. Pure stamattina, rispetto alle altre mattine quando sono uscito.
7: c'è stato un leggero calo perché ci sono state dei temporali all'interno, ma niente di particolare, nel senso che continua la fase calda, non viene scalfita per il momento. Oggi guardando gli spaghi, finalmente insomma a lunghissimo termine si vede insomma un abbassamento delle temperature intorno al 17-18-19, stiamo parlando di, vabbè, diciamo, ripeto, di 13-14 giorni, quindi nel senso ci manca del tempo, quindi 10 giorni, ecco. Però insomma i prossimi 7-8 giorni non succede niente, farà ancora molto caldo, il tempo sarà soleggiato, ci saranno i soliti addensamenti pomeridiani con qualche pioggia, qualche temporale all'interno, però in realtà il caldo continuerà e continuerà ancora per diverso tempo, più avanti. Poi dopo Ferragosto, e può essere che la stagione vada a incresparsi, perché ovviamente c'è il calo anche dell'illuminazione, quindi le giornate scendono anche dal punto di vista delle,
6: si raffreddano prima.
7: Sì, diciamo che la struttura anticiclonica dovrebbe cedere, quindi dare luogo anche a situazioni instabili provenienti dal nord Europa. Vediamo, è una tendenza che stamattina gli spaghi mostrano, vediamo se poi sarà diciamo questa situazione, la rivedremo anche nei prossimi giorni e man mano che ci avvicineremo all'evento, quindi situazione da monitorare.
6: Va bene.
7: Però per il momento ci teniamo il caldo.
6: Sta a posto. Va bene, grazie.
5: Ciao,
6: buona giornata.
5: Passiamo alla pagina degli auguri, la famosa rubrica "E tanti auguri a te", con
6: Marcaffè.
8: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
9: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
6: Lo zio.
5: Buongiorno, di nuovo alla chiesa ricorda, non un santo particolare, ma Santa Teresa Benedetta della Croce, della Croix.
6: Un santo particolare?
5: No, perché si chiamava Edith Stein, era nata in Germania. Nata e formata nella regione giudaica, quindi figura, insegnò egregiamente per diversi anni filosofia tra grandi difficoltà. Accorse la vita nuova in Cristo attraverso il sacramento del battesimo, è normale, e prese il nome di Teresa Benedetta della Croce, fece il suo ingresso tra le carmelitane scalze di Colonia, dove si ritirò nella clausura. Esula in Olanda durante la persecuzione nazista, ecco qua, venne catturata e deportata nel 1942 ad Auschwitz in Bologna, dove venne gassata il 9 agosto 1942, venne uccisa col gas. Ecco una santa vera, che è diversa da quella che abbiamo letto nel discorso. Santa Teresa Benedetta della Croix. Chi si chiama Benedetto Teresa?
6: Teresa.
5: Teresa, auguri. Facciamo gli auguri, buon compleanno, li facciamo subito, buon compleanno a Marta. Marta, facciamo gli auguri. Vero cuore dei nonni di Giulianova, non solo lo zio Paolo, la zia Tania, e i cuginetti Silvia e Chiara Luce.
6: Perfetto.
5: Anche noi ci associamo gli auguri a Marta.
6: Certo, ci mancherebbe.
5: E facciamo anche gli auguri ad altri che oggi compiono gli anni.
6: Perché è uscita nuovo numero di Piccola Città,
5: Allora, domenica 9 agosto, Laura Colucci, Maurizio Adriani, Carmine, il famoso Carmine Gallie, che anche parlerà di una mostra, ha donato un quadro al comune, Gaetano Tomassetti e Morena Tribuiano.
6: Tanti auguri a tutti voi, vi ricordiamo che per ricevere gli auguri dalle energie o segnalare errori basta telefonare in un 085 870 10 e 085 800 33 66. È il momento di passare al manco del giorno,
5: che è arrivato,
6: che ieri ha fatto il compleanno.
5: Tanti auguri,
6: ci uniamo agli auguri, che ti ha fatto Azzurra.
5: Sì.
6: Giornata internazionale dei popoli indigeni, è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data ricorda la prima riunione del Working Group, che è il modo inglese per dire tavolo, on Indigenous Populations, tenuta proprio il 9 agosto del 1982. non lo dice. La Malacca nel dettaglio, alle 9.18 la temperatura è di 29,2 gradi, l'umidità 62%, il clima molto caldo, il vento a 9 orari, la massima di oggi sarà a 31 gradi, la qualità dell'aria è peggiorata, è 52, l'indice è considerata moderata. Il sole è sorto alle 6.03, tramonta alle 20.17, il culmine alle 13.10, la durata del giorno 14 ore e 14 minuti. La luna è sorta alle 1.33, tramonta alle 18.11, è calante, visibile al 29%. Nati oggi, 9 agosto 1776, Amedeo Avogadro, è stato uno dei padri della chimica moderna, la sua fama universale deriva dalla formulazione della legge di Avogadro, appunto, una delle basi della teoria atomico-molecolare. 9 agosto 1951, Oscar Avogadro, non so, parenti credo, paroliere, il coccodrillo come fa in alto mare?
5: Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
6: Neanche la luna bussò.
5: E la luna bussò.
6: Che poi ascolteremo.
5: Nel buio.
6: 9 agosto 1976, 50 anni fa. Audrey Tautou, attrice, fra le sue partecipazioni, Il favoloso mondo di Amélie e Il codice da Vinci.
5: Accade oggi, la storia di un giorno.
6: 9 agosto 1886, Garibaldi fu ferito.
5: Dopo la vittoria di Montesuello e la presa di Condino, abbiamo letto quella scuola, riceve l'ordine del generale Marmora di interrompere l'avanzata verso il Trentino.
6: Si era la Sarai.
5: Poi, giustamente, pur trovandosi in posizione favorevole, accetta la disposizione e invia il celebre telegramma
6: obbedisco,
5: divenuto simbolo di disciplina militare e di lealtà allo Stato nella fase conclusiva della terza guerra indipendente, segnata dalla sconfitta di Lissa e dall'armistizio con l'Austria. Forse mica gli auguri. Sbaglio la mano.
6: 9 agosto 1916, 10 anni fa, dopo 3 giorni di combattimenti nella sesta battaglia dell'Isonzo, le truppe del Regio Esercito, guidate dal generale Capello, superano le ultime difese austriache, ripristinando ponti e passaggi sul fiume e conquistano Gorizia. Circa 200 soldati nemici vengono catturati e la bandiera italiana viene issata sulla stazione, segnando la prima grande vittoria italiana della prima guerra mondiale. 9 agosto 1986, 40 anni fa, davanti a un pubblico stimato di oltre 120.000 persone, i Queen, grazie, con Freddie Mercury tengono l'ultimo concerto del Magic Tour, che sarà anche l'ultima esibizione live della band con Mercury. Da quella stagione di concerti resterà l'eco di brani come The Show Must Go On, diventati simbolo della loro storia artistica. Da quel concerto ascolteremo poi in radio The Show Must Go On, appunto.
5: Famosissimo.
6: 9 agosto 1991, 35 anni fa, il magistrato Antonino Scopellitti, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, designato a rappresentare l'accusa nel maxi processo contro Cosa Nostra, viene assassinato mentre rientra nella casa dalle vacanze.
5: L'ha fatto fare le vacanze, però.
6: Sì. 2 colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni non raggiungono la testa, provocandone la morte. L'omicidio è considerato uno dei più gravi attacchi alla magistratura italiana. 20 anni fa, nel 2006, il 9 agosto, entra in vigore in Spagna il nuovo statuto della Catalogna, approvato il 18 giugno. Il testo amplia le competenze autonome della comunità, definisce la Catalogna come nazione nel preambolo e rafforza le attribuzioni in materia di lingua, giustizia e finanza, pur senza introdurre un potere impositivo pienamente indipendente. Frasi famose queste sono di Avogadro. Avogadro è il chimico. La chimica deve fondarsi su grandezze misurabili, non su supposizioni arbitrarie. La frase è di Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, conte, mi giù quando volte faceva l'onomastico.
5: Beh,
6: conte di Quaregna e Cerreto, le conte.
5: Ha fatto lì, eh?
6: Sì. Nato il 9 agosto del 1776 a Torino, morto il 9 luglio del 1856, quindi aveva 70 anni, è stato, sempre a Torino, è stato un fisico e chimico italiano.
5: Buona giornata, ci dice Vincenzo, e noi contraccambiamo di cuore.
6: E quindi salutiamo a questo punto, buongiorno anche a Luigi Anni, salutiamo.
5: Come coerente, il giorno che non si lavora, Paolini non c'è, perché non vuol dire buon lavoro. Il settimo giorno.
6: Magari sta in ferie.
5: Il settimo giorno, come Gesù, si riposò.
6: E noi salutiamo appunto sui nostri video su Facebook, ci rivediamo domattina sui soliti.
5: Io riprovo a telefonare all'Arieco, lo dico.
6: Riprovo a telefonare io, nel frattempo invece in radio, dove tanti ascoltatori ci seguono. Andiamo ad ascoltare le due proposte musicali di Vincenzo di oggi. Cominciamo con La Bertè e La Luna Bussò.

Questa era la Luna Busso di Loredana Bertè. E adesso chiudiamo i Radio G Notizie di oggi salutando tutti i nostri amici con The Show Must Go On, The Queen.

0: questi erano i Queen con Show Must Go On. Con questa canzone chiudiamo le regine tizi di oggi. Vi auguro una buona giornata, una buona domenica. Noi ci risentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Da qui mi piace calcolare le distanze, da qui proiettarmi nello spazio siderale, da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone, da qui.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cool.
1: Potremmo vivere felici e stare a un passo dal peccato.
2: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

arrivato giorno, da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolta

con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato. Brilla.

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

supera le stelle e vola. E non sentiamo un rumore. Il campione non ha mai paura di non farcela. Noi lo guardiamo passare. Il suo coraggio, fantasia, lucidità. Il sorpasso con un colpo di magia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

In Italia ci sta il mare per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole per asciugarsi quando piove, frutta di stagione, con le pesche e le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda.

così, fra fulmini, tu vivi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.